Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai nascosta bene questa parte tua, tanto che adesso quasi non ti riconosco.

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa, se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte, e umiliarti, e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti, senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete: resisti. Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. La ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare.

0: periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa, le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK, finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 6256 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova. Let's go!

mattina sorridi a fianco al mio passo, che impervia la strada ma non è sbagliata, restiamo vicini. La vita è una sfera che corre e che va, è la meglio che c'è per me. Per me che vivrei tutto il tempo a parlare di te, a

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

attita a me cosa mi aspetto da te.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno, buongiorno da Radio G
0: Notizie. Questa edizione.
1: Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 20 settembre 2026.
2: Santa Candida. Che subito il martirio cartagine.
1: Poi lo leggiamo.
2: Oh, buongiorno ragazzi, chi è la prima? La prima signora o signore che ci saluta in questa domenica metà settembre,
1: quasi due terzi. Allora.
2: Oh, provo, è il mese dedicato ai lavori del Bilio Bellocchio.
1: Per il momento no.
2: Ma è dentro il mese di settembre. E anche, tu sei scordato, non è un solo quello, anche il mese è dedicato ai lavori di sistemazione del nautico, dove ci vanno invece a dormire senza tetto, sfondano dentro.
1: Ho seri dubbi, francamente, ti dico.
2: Nessuno dei due?
1: Dubito che si cominci a fare qualcosa lì. Allora.
2: No, se non arriva un commento.
1: Come è nove, c'è il sole, c'è la gente che sta al mare.
2: Anche mare, non si dà principio ad arte.
1: La gente sta agitata, che c'è il derby oggi.
2: C'è il derby, vi racconto tutto esaurito, partite per tempo, andate, sedete, fate i bravi. Speriamo che ci riscattiamo nel derby, la speranza che abbiamo. Dopo, eccolo qua, arrivato.
1: Buongiorno e buona domenica, Luigi Anni.
2: Allora,
1: andiamo.
2: Luigi, buongiorno.
1: Andiamo a leggere il centro. Schianto in auto, muore 28enne, Santomero. La macchina va fuori strada contro un albero, la vittima è di Offida, nell'Ascolano, era al fianco del fidanzato 47enne di Civitella del Tronto, alla guida rimasto ferito. Fotonotizia centro pagina, si parla di la Pomiglio Dynasty, la famiglia di imprenditori abruzzesi, si racconta all'IMD di Losanna. Aveva 20 anni, gravi dopo l'incidente, Kevin non ce l'ha fatta. Poi crisi, Bisenti decade il consiglio e in arrivo il commissario.
2: Voglio vedere a Bisenti su che cosa hanno litigato, sarà interessante vedere su che cosa hanno litigato.
1: L'inchiesta ricatta ragazzini con video osè, indagato titolare di un locale. Poi in 6.000 sugli spalti a Teramo, Giulianova cerca un successo scaccia crisi contro il diavolo, è tutto pronto per il derby al Bonolis. Serie A, calcio e lutto per Mazzola, pari show tra Roma e Inter.
2: Bene, subito la prima pagina del Messaggero. Allora, deve ritirare un documento, ma è una truffa, meno male che l'hanno capito. Tre casi in poche ore, dove? A Sulmona, ovviamente.
1: Non l'hanno capito
2: subito. Si cerca di far uscire di casa le vittime anziane e poi si procede a derubarle. Antiche come notizia, anche questo West Nile. Un malato a Pescara ha colpito una persona di 93 anni. Poi accoltellamento in strada, spariti, ferito e aggressore. Chi l'ha visto allora?
1: Lanciano, trovata felpa sporca di sangue, telecamere al setaccio. Questo setaccio è telecamere.
2: Poi c'è stato questo funerale, il regbista giovanissimo che è morto, ma un regbista non muore mai, la squadra in divisa saluta Ruggero. Poi a Santomero un 28enne si schianta contro un albero, la vittima originaria di Offida nell'Ascolano. Eccola qua, Bisenti, poi lo leggeremo, via cinque consiglieri, anche il vice sindaco, l'amministrazione a capolinea, arriverà il commissario. Soppalco, Teramo Giulianova al Bonolis, derby ad alta tensione, Serie C, Pineto nella tana del Campobasso cerca la continuità. O meglio, magari Pescara Colvado, neopromosso in Serie C, per Boucher c'è solo la vittoria perché rischia anche lui.
1: Bene. Vabbè. Che dobbiamo fare?
2: Torniamo alle origini.
1: Andiamo sul centro. Allora, andiamo agli approfondimenti regionali, rate, prestiti e finanziamenti, famiglie sempre più indebitate, ogni nucleo ha un'esposizione di quasi 7.000 euro per le banche, un affare da 4 miliardi. E poi qui c'è la classifica regione per regione delle esposizioni e i giovani costretti a restare a casa, la denuncia di Sinistra Italiana e OGS, basta trionfalismo sul lavoro, c'è troppo precariato.
2: Questo l'hai detto, no?
1: Rincari, il 78% delle ditte ora ha paura del futuro. E Campitelli dice che comunque l'idrogeno è la svolta. Non
2: molto
1: si
2: bene, noi abbiamo la fabbrica della City che sta all'avanguardia per l'idrogeno, a posto.
1: Trasporto dei feriti.
2: Tutti i problemi che sta a fare la commedia con il risoccorso.
1: Però l'ha risolto, pare. Parlo del risoccorso, superati tutti gli ostacoli, odio. Come ti chiami?
2: Si chiama così, l'abbiamo già visto altre volte.
1: Direttore del Dipartimento Sanità, mai un blocco, percorso trasparente.
2: Bravo.
1: Poi una settimana di mondiali di ciclismo, l'Abruzzo vola a Montreal, una festa da 57.000 euro tra volantini e prodotti tipici.
2: Ticini,
1: I coraggiosi di Fratelli d'Italia intanto sbarcano a Phoenix, a Roma il raduno di Gioventù Nazionale, il senatore Liris in politica, serve l'entusiasmo dei ragazzi. Per cortesia.
2: Poi
1: l'associazione dei comuni italiani biondi numero 2 nel Lanci, darò voce alle città medie, sono il motore silenzioso.
2: Guarda un po' i problemi che ci hanno tutti, sicurezza urbana, poi invece come sappiamo va tutto bene,
1: tutto a posto.
2: E poi il rafforzamento del welfare sono le nostre priorità, però fatelo.
1: E poi sono le reazioni dei parlamentari di Fratelli d'Italia e un premio per il lavoro fatto.
2: Attenzione,
1: dice.
2: Che sa questa arriva all'Aquila.
1: Costa Teatina, il WWF legge contro il parco l'ennesimo schiaffo della politica. Andiamo avanti.
2: Poi che abbiamo?
1: Quei segreti di una dinastia, i Pomilio a cuore aperto.
2: Rosanna ne parla.
1: Franco e Andrea ospite all'AMD per il passaggio generazionale in Pomilio Blum.
2: Bene. Ecco qua.
1: L'offensiva UTI
2: Trump, non dimenticare di ringraziarcelo.
1: Quello sempre,
2: il futuro premio Nobel. Sì.
1: L'offensiva UTI alle porte di Riyadh, i ribelli yemeniti avvisano Roma. I vostri soldati non dovrebbero essere là. Finora i raid avevano preso di mira le basi nel sud del paese o sul Mar Rosso.
2: Quello è che noi non siamo in guerra con voi, però i vostri aerei stanno là.
1: La sicurezza dei militari italiani, i vertici della difesa studiano le opzioni. Crosetto rassicura, nessun conflitto.
2: A posto.
1: Poi Trump approva le sanzioni a Mosca, Zelensky ringrazia.
2: Che cosa cambierà? Però.
1: La bandiera americana sulla Groenlandia, l'intesa esclude Cina e Russia, Nuuk e Copenaghen negli Stati Uniti per la firma.
2: La debole Danimarca non ha fatto nulla.
1: Poi Conte avvisa gli alleati, sulle armi non c'è.
2: E questa è una
1: pietra tombale.
2: Lui è veramente il via libera per Giorgia. Cioè, noi abbiamo i problemi, l'abbiamo appena letto, che le famiglie sono indebitate, che aumenta la benzina, che aumenta il gasolio, che aumenta il gas, che ci sta la crisi, le famiglie più 7.000, la guerra, e questo qua sta a dividersi sulle armi. Cioè, lui che cosa dice? Che non bisogna mandare le guerre all'Ucraina, va bene? Quindi praticamente, quelli che facciamo? Si fermano, perché non possono combattere, la Russia li invade, è così che bisogna fare?
1: Certo.
2: Cioè bisogna dare ragione a un paese che invade?
1: Certo.
2: Grazie Conte. Grazie Conte, che hai fatto, che vuoi dire tu che hai fatto con Salvini? Su dai, fallo un po', dai.
1: Salvini è d'accordo con lui,
2: Sì, Salvini è d'accordo con lui. Beh, allora che parla?
1: Sono lui, Travaglio e Salvini.
2: Bravi!
1: In cassa e sorpasso.
2: Vai Giorgia!
1: In cassa il sorpasso su Schlein nei sondaggi e sfida, dice non vuole galleggiare, dice lui.
2: Sì, perché se no dice che non sono.
1: Salvini. Dai,
2: direi. Così finisce.
1: Ma ho capito, però su, dai. Salvini regge la tregua di Pontida, il segretario ribadisce si vince uniti, l'auspicio di Romeo per il rinnovamento.
2: Intanto Bruxelles apre a Giorgetti.
1: Sui fondi PNRR per il bollo, perché non è detto, capito? I fondi
2: soldi.
1: Ancora non ci stanno.
2: Non abbiamo i soldi.
1: Non ci sono ancora i fondi, non sono ancora destinati.
2: Perché si annuncia?
1: Perché fa hype, come dicono quelli bravi. Berlino vota tra rabbia e degrado, AfD terza nei sondaggi, Link in poll, Merz sulla graticola anche in Pomerania, quindi si vota in un altro land tedesco,
2: fai qualcosa però,
1: dove però è la sinistra quella più avanti.
2: Sembra perderci, su dai.
1: E poi c'è la nuova destra che è riunita a Orvieto, il manifesto di Vannacci e Alemanno contro l'Unione Europea, Meloni.
2: Capite la coppiata Vannacci e Alemanno?
1: Scontro di allora Roma al setaccio le chat
2: su questa qua perché non
1: al setaccio le chat del tredicenne si teme sia stato radicalizzato la pianificazione dell'aggressione.
2: Queste state salvate dal ragazzo congolese. La prima dichiarazione è stata: nonostante che mi abbia salvato un ragazzo congolese, io sono per la remigrazione. Questa va tolta perché ha espresso un giudizio che non può fare.
1: No.
2: Deve essere obiettivo, tranquillo.
1: Però aspetta. Cioè, si diceva sempre che i professori sono radicalizzati tutti di sinistra. Non è vero, vedi? Sono pure i professori di estrema destra.
2: Capito? Ma neanche che lo dicono, questo l'ha detto. Si dice, ma è proprio nel momento in cui ti ha salvato.
1: Hai visto i post su Facebook di questo? Ma meno male, va in pensione, mo
2: sì, in pensione,
1: un po' di aspettativa.
2: In pensione anticipate.
1: Cucchi, intercettazioni illegali, la senatrice accusa acquisiti i messaggi con il medico indagato.
2: Qual è l'argomento?
1: Cucchi, sì, certificati sì. Anti-CPR. No, quella è la sorella che è senatrice. L'indagine è quella dei medici che hanno fatto fare falsi certificati per non mandare.
2: Sorelle sparite, hanno rinchiuso in un negozio. Dice che parla di tutta la serranda, non sapevano come uscire.
1: Sono state ritrovate sane e salve all'alba in un negozio cinese. Quindi scappa, se ne va e chiede.
2: E ha chiuso le serrande.
1: Poi a Rozzano le ronde finiscono in procura. Ha ipotizzato l'odio razziale.
2: Non si possa fare.
1: Qui da sempre non si può fare. Probabilmente sono rimasta peperoncino,
2: peperoncino
1: che è buonissimo, ripeto, con gli spaghetti e l'olio
2: sulle scalette di via Salita Montegrappa, quello è il programma. Sì. Perché vai a guardare sempre là? Che ti aspetti?
1: Che belli messaggi, le cose, guarda, osservo. Il libro, tutto qui, la costruzione di una vita, Renzo Piano, l'arte di restare sospesi e la forma della luce. Ma allora, eravamo. Ricatta, tre ragazzi con video osè, indagato titolare di un locale, le vittime sono due maggiorenni e un 17enne, l'uomo è accusato di estorsione e pedopornografia, avrebbe chiesto soldi per non diffonderli sui social, dopo la denuncia sequestrare telefoni e computer. Minaccia l'ex con pistola, resta ai domiciliari, Pineto, disposto anche il braccialetto elettronico per il 60enne, non volevo farle del male.
2: Che voleva fare con la pistola?
1: Guarda, c'è una pistola.
2: C'è una bella pistola.
1: Si registra anche il comunicato, no, non c'è il comunicato della Commissione per Portità. Andiamo avanti.
2: È impegnato in altre cose.
1: Opera da 10 milioni, inchiesta sui fondi PNRR del teatro, iter amministrativo vergognoso, il capogruppo di Forza Italia Cozzi dopo l'indagine giudiziaria, ora ne vedremo delle belle, il consigliere torna a chiedere anche una commissione tecnica sui costi dello stadio Bonolis.
2: Pure, dove andiamo oggi?
1: Non è che ci
2: possiamo andare, sì.
1: Ce lo chiudono a volo, no?
2: No.
1: Teatro Romano, varato il progetto esecutivo, parere favorevole della conferenza dei servizi. Entro fine anno via al completamento del recupero. Ci hanno messo meno i romani a costruirlo in lo tempore che i teramani adesso da aggiustare.
2: E noi pure, teatro abbiamo?
1: Quale teatro?
2: Non lo so, la corsa allora.
1: Non lo so.
2: Perché bisogna riprendere solo dalla patrimonio, di questa facchina settimana prossima, preparatevi.
1: Progetto San Giorgio, Università e Carabinieri, nati i primi 5 puledri per i corazzieri. Ah, per i corazzieri.
2: Io l'avevo letto, spero che quando arriviamo là la legga lui.
1: Proprio per i corazzieri. Vabbè, 5 puledri per i corazzieri. Mattarella vanno a difendere, insomma.
2: Alla sinistra della famiglia del Bosco, che oggi ci viene risparmiato. Perché se no arriva il generale Feroce e sono guai.
1: Ex studente dell'Alessandrini studia il DNA. Poi il saluto del generale Feroce, il comandante della Legione Carabinieri, ha visitato il comando provinciale.
2: Appena entrato. Buongiorno.
1: Sta mangiando un problema.
2: Ha ruggito.
1: Auto contro albero, muore una 28enne, la vittima viveva ad Offida.
2: Uno parte non dorme.
1: Bisenti, cade l'amministrazione. Per i lavori al campo di calcio. È pericoloso. Si dimettono sei consiglieri tra maggioranza e opposizione. Saputelli, che è quello che un po' ne sa più di tutti, via pochi mesi dalle elezioni. L'ex vice sindaco di Sabatino, rapporti deteriorati da tempo, non c'erano le condizioni per proseguire.
2: Quindi quella è stata la scusa, vero?
1: Ecco.
2: Doveva leggere.
1: Beh, dai, prego.
2: Allora, Renato Saputelli, Renzo Saputelli non è più sindaco di Bisenti. Hanno rassegnato le dimissioni e qua ci sono i nomi, tra cui anche un certo Claudio di Massimo Antonio, ma non credo sia parente. Con le loro dimissioni si chiude in anticipo il mandato di Saputelli a pochi mesi dalle elezioni. Il progetto che ha scatenato la bufera, eccolo qua, prevedeva il rifacimento del campo con la sostituzione in sintetico dell'attuale manto in erba. Cioè questo aveva pensato a Bisenti di farlo in sintetico, perché sennò ogni anno doveva spendere un sacco di soldi. Come noi, per rifarlo. Per finanziarli il comune avrebbe dovuto accendere un mutuo da 500.000 euro ed è proprio su questa scelta che si è consumata la rottura. Il campo sportivo non era nel programma elettorale e nessuno ne aveva parlato. È stata un'idea di Saputelli, dice Sabatino. L'ormai ex vice sindaco contesta sia la decisione sia il peso del nuovo finanziamento. Non c'erano le condizioni per procedere. Quindi praticamente lui voleva cambiare, tifoso ovviamente, per tutte le partite, si è perso la partita, Saputelli, voleva, non so che categoria. storia, fa, voleva cambiare, perché, ma perché lui ogni anno doveva rifare i soldi.
1: Il mando, per il seminare, la semina, il grillo talco.
2: Come qua, grillo talco. Rifacciamolo una volta per tutte, ci abbiamo in sintetico. E no, è troppo. E poi secondo me di Sabatino
1: mi
2: piace il pallone, mi piace. Questo è il punto. Che succede a Mociano?
1: A Mociano c'è il concorso in comune per un posto da operaio. No, francamente, no, Mociano è lontano, non gioco. Roseto, moto contro un camper, 41enne, finisce in ospedale. E poi un incontro per celebrare Marie Curie domani all'università, credo, a Teramo, sì. A Teramo. Allora, andiamo avanti. Via di Revel resta a doppio senso, il TAR nega lo stop della modifica, lo dubbio lo ti però,
2: no,
1: spinta la richiesta nel ricorso di un gruppo di residenti di sospendere il riassetto della viabilità. L'avvocato dei ricorrenti, aggiustamenti in corsa, hanno evitato il blocco, ma resta il giudizio di merito.
2: Cioè praticamente è successo che hanno tenuto conto degli aggiustamenti che si sono fatti dopo le proteste, quindi ci volevano gli aggiustamenti.
1: Appunto, quindi quell'atto era sbagliato.
2: Ma indipendentemente da quello che accadrà, l'atto era sbagliato. L'avete corretto in corsa,
1: sono dovuto andare a tornare a ripari
2: quelli del comitato e anche i tecnici del comitato, e questo è stato. Adesso vediamo che succede, perché non tutto è stato modificato secondo quello che si chiede.
1: No, quindi deve entrare nel merito. Non è stata la sospensione perché non c'era nessun pericolo imminente.
2: Abbiamo detto e ripetiamo, non era quello l'intervento prioritario nel traffico cittadino, dove il piano urbano del traffico è fermo dal 2008.
1: E non ci sono parcheggi, è un fatto. E ogni anno ne togliete qualcuno.
2: E ogni anno anche quelli di Via Zolla, fate apposta, come fate un concorso di idee su come far sparire i parcheggi a giù e no?
1: Se potenziaste almeno i pullman
2: Gabriele, grazie che me l'hai ricordato.
1: Ci mancherebbe, io qui sono per questo.
2: Dove sei?
1: Io per questo sono qui.
2: Non mi muovo.
1: Io sono qui per questo.
2: L'ho visto ieri.
1: Che ti sei perso?
2: Mi dire che l'ho tolto. Non l'ho tolto, Gabriele. Allora, abbiamo detto noi che non c'è la possibilità di trovare gli orari dei pullman. Nessuno sa perché. Ci sta soltanto la Yacht che è chiuso e sta qui all'edicola del povero Poerio che l'ha chiuso per motivi familiari e ripartito. Allora su questo opuscolo c'è la pubblicità di Gaspari.
1: Sì.
2: Ma Gaspari però ci ha pensato e ti dice: Gaspari, devi consultare gli orari direttamente su www.gaspari. Cioè praticamente se tu non prendi questo, tu un anziano che va là, che faccio? Devo andare su

0: Non è una
1: Andiamo.
0: gestione, è una palla fa tu, vediamo che succede e sta a posto. Allora, l'autunno in arrivo, scatta l'allarme manutenzioni per le case ater di Via Lombardi.
1: Ci
0: Un po' per
1: piove,
0: tutta la città
1: ci
0: scatta l'allarme
1: piove,
0: manutenzioni, se piove
1: ci
0: stiamo in
1: piove,
0: mezzo a
1: ci
0: un mare di guai,
1: piove, ci
0: che
1: piove.
0: nascono le palme
1: Ora
0: dai
1: che me l'ha
0: tombini.
1: detto che avremo le opere di Falcone quando avremo gli spazi espositivi. Quando li avremo non si sa. In realtà qualcosa di più si poteva fare, perché lungo Corso Garibaldi c'erano i locali lasciati liberi dall'architetto Vaccarini, già riconosciuto, il quale era disponibile a dare questi locali, quindi qualche alternativa c'era,
0: C'era.
1: non si è potuto fare. Poi, come tu sai, c'è, tu pensi sempre al Torrione, quello su, ma ce n'è un altro lungo Via del Popolo,
0: Sì,
1: lo ricordi,
0: ricordo,
1: vicino al forno,
0: ricordo,
1: famoso
0: quello
1: forno,
0: basso, il Torrione
1: quello
0: basso, tondo e
1: basso,
0: basso.
1: dove ci si faceva la parte finale del presepe vivente. È crollato, non è stato più rimesso, e quindi anche quello avrebbe potuto essere. E poi vi do la notizia del giorno: è che la Genova per Rimone, se resiste, la settimana prossima è decisiva, si trasferirà nei locali dove stava il centro per l'impiego, perché sono locali, e quindi lascerà. Ha di proposito molti locali lì e ha detto Guido Baldi ci saranno lì i locali per mettere i quadri volendo. Ma quanti ce ne sono rimasti se lui 47 ne ha date altre?
0: 67, perdonami.
1: 47,
0: 47.
1: 47. Che sono le cose? Piccole cose che basta
0: Sì,
1: seguirle,
0: a me.
1: no? Oh,
0: Cocciniglia.
1: questo è molto sicuro.
0: Conalpa lancia un nuovo
1: Non so,
0: allerta.
1: lei dice pure che riguarda anche quelle private, eh?
0: Pare che non
1: Ce
0: sia stato.
1: l'hai
0: Non, il
1: tu?
0: pino no, non,
1: Sì.
0: pare non sia stato colpito nessuno, però.
1: Nessuno,
0: Lancia, ma non.
1: però ha detto che anche i privati devono stare attenti, non può fare come si pare,
0: Sì.
1: o dal comune, ovviamente, che non ha fatto niente, che mentre va il Pineto, Silvisiro, Oh, Alberto,
0: Oh,
1: poi
0: mo,
1: ho
0: mo,
1: pensato a te, perché non è
0: continuiamo,
1: dicendo la tirando.
0: continuiamo.
1: No, si parte, chi era stato per primo?
0: Silvi, o
1: Ma molto
0: Pineto,
1: piccolo,
0: forse
1: però.
0: Pineto.
1: Guarda un po' le percentuali,
0: Beh sì, per
1: molto
0: l'anno scorso hanno
1: piccole.
0: fatto gli sboroni e quest'anno. Turismo, ok, le presenze sono quasi 468.000, poche, poche,
1: Poche.
0: più 2,2% rispetto al 2025.
1: Ma di Carlo, ma che leggo questa cifra, noi che stiamo a
0: ma
1: 600.000,
0: 600, 700, 800.
1: io non devo dire niente, mettete voi queste dire.
0: Non sappiamo dove parcheggiano tutti questi 600.000, 700.000, 800.000, però noi ci l'abbiamo. Parcheggio
1: Beh, in
0: probabilmente.
1: qualche parte si può parcheggiare bene.
0: Sì. Festa per il nuovo campo sportivo a Roseto, sempre hanno inaugurato un campetto riqualificato.
1: Lo vedi com'è
0: A
1: importante
0: Volta
1: per questi
0: Rosa.
1: campi
0: Ma lei
1: sportivi?
0: pure è pronto, perché non smette la fascia?
1: Quale
0: Quella
1: campo?
0: annunziata, quello piccolino che ti ricordi che ci vanno a fare i lavori lì a Via
1: Via
0: Lombardi?
1: Mattarella.
0: È pronto,
1: È
0: ci
1: chiuso come
0: stanno i.
1: cancello.
0: Ma ci stanno i calci da basket, la rete, c'è tutto, è
1: Ci sta
0: pronto.
1: tutto, ma non aprono. Ogni tanto ci va
0: Non
1: qualcuno.
0: già hanno la data per la fascia,
1: Non so,
0: no?
1: la fascia
0: Per incontrarsi tutti quanti e fare.
1: Intanto è stato sistemato il semaforo di colore.
0: Bene, l'impianto tra Statale 16 e Via dei Campi era rimasto fuori uso dopo un incidente.
1: È fatto.
0: Andiamo avanti. Siamo a Pineto, lo storico edificio da salvare, questo pure una storia infinita. A
1: Quante
0: Pineto,
1: volte l'hai
0: l'ex
1: visto?
0: hotel
1: Molto
0: Garden
1: bello
0: in
1: vederlo.
0: abbandono, via un nuovo piano di recupero.
1: Il sindaco dell'Orletta ha convocato i proprietari della struttura per ridefinire gli interventi necessari, subito la pulizia, quantomeno, e la sistemazione dell'area esterna. Tramonta l'ipotesi di acquisizione comunale, ci vuole i soldi. Silvi si muove, un manifesto per combattere la cocciniglia. Tu metti il manifesto e la cocciniglia
0: scappa.
1: Eccolo qua.
0: Affisso dal comune per illustrare le misure di contrasto alla diffusione del parassita dei pini.
1: Addio, si fa tra di loro.
0: Tu manifesto,
1: messo il
0: manifesto,
1: manifesto.
0: Scappa. Solo che essendo tartaruga va piano.
1: Va piano, quindi
0: ci vuole
1: ecco
0: tempo.
1: Perché si risolve le.
0: Quelle. Premio Atri fissata alla scadenza, vedete la mummia di Gianni Letta, poi officina Atriana, cambio alla guida. Quanti anni te Gianni Letta?
1: 127, ma perché? Com'è cambiato?
0: Beh, vabbè, 127 anni.
1: Come lo chiamano?
0: Non so se
1: risponde.
0: Non so se rispondo. La mamma di Carlo Acutis, mio figlio, è un salvatore e continua a fare miracoli. Primo salto, millennial, poi c'è l'intervista. Febbre del Nilo, c'è il primo caso in città, è un 93enne che vive in zona marina. A Pescara la ASL sta bene, bene come può stare un 93enne, seguito il regime di ospitalizzazione diurna.
1: Poi la sera va a casa.
0: Vabbè, sì.
1: come sta per succedere qua,
0: esatto,
1: la settimana corta,
0: esatto,
1: la chirurgia.
0: Esatto, tu tornavi a casa con il gesso, poi tornavi là, oppure con la ferita aperta, con la garza sopra.

0: Oh, però poi,
1: se ne riparla lunedì, poi torna.
0: A proposito, ma non è guarito nessuno delle acuzie a Teramo dei malati di mente?
1: No, non è tornato. Non so, ma i lavori si sta fa?
0: Non lo so, ma.
1: No!
0: Ma poi, no. Quelle, le acuzie si curano, no? Non può durare 3 mesi una acuzie.
1: Questi cacchi venivano da ferire per 2 motivi. Primo, urgente per i lavori da fare, che non so se l'hanno fatto, ma non ho visto niente. E secondo, perché poi una volta guariti tornavano a Giulianova, ma non è tornato nessuno.
0: Nessuno.
1: È morto. Oppure ancora non guariscono.
0: Oppure sta a leggere i comunicati
1: ci fate così?
0: Delle commissioni.
1: Ma che abbiamo fatto?
0: L'ha messo a scrivere i comunicati di commissione. E l'ASL avvia le verifiche interne sul caso. Il direttore sanitario Di Luzio, personale in reparto è adeguato, nessuna leggerezza da parte loro, dice. Inaugurato largo William Zola, all'artista scomparso nel 2025, è dedicato lo spazio accanto al teatro Cordova, perché Pescara ce l'ha.
1: Ce l'ha il teatro?
0: Sì, pare di sì, c'è un baio, 2, 3. L'Aquila. Fumogeni applausi per Ruggero, la città si stringe intorno al suo rugbista. Pettino, minicar sbanda e finisce nel fossato, vigili del fuoco in azione per rimuovere lo sportello e liberare la conducente rimasta intrappolata. Allora, siamo sempre all'Aquila, c'è stata una festa in prefettura, cavalieri e ufficiali, i Magnifici 7, il giornalista Parisse tra i premiati.
1: Appunto.
0: Medaglie a deportati e internati, familiari ritirano i riconoscimenti per i cittadini che non aderirono alla Repubblica Sociale Italiana.
1: Ci stava pure dei Belardini ieri sera, perché
0: un qualcuno di questi è morto.
1: Il più bello a vederlo?
0: Dove?
1: Il cortometraggio là?
0: No. Chieti, strage di sangue, schianto in auto, Kevin non ce l'ha fatta. Poi Giuliano Teatino in lutto, grande il dolore, appunto era di lì il ragazzo morto purtroppo. Allora, Abruzzo fa il pieno di cinema e serie TV.
1: All'Aquila una nuova fiction Rai
0: in arrivo in primavera.
1: Il presidente della Film Commission, il risultato di una scommessa. Da quali soldi ha dato a questa
0: Film Commission? Per quello serve spendere i soldi.
1: Premio di André Feste per la Medit Orchestra.
0: Bene.
1: A Melancolia di Eno Flaiano, così vinci, racconta il genio, viaggio alla scoperta dello scrittore. Va bene, sono calate le manifestazioni,
0: dovremmo essere allo sport e qui siamo. Roma Inter da batticuore, apre Conè e chiude Lautaro. Paris Show tra le due battistrade agganciate dalla Lazio, vittoriosa a Venezia. Vediamo i risultati di Serie A di ieri. Roma Inter 2-2, Udinese Cagliari 0-1, Bologna Torino 1-1, Venezia Lazio 0-2. Napoli a Firenze, la Juve sfida il tabù Atalanta, Amorim sotto esame, Milan obbligato a vincere.
1: Già sotto esame?
0: Ma io ho letto che addirittura l'aveva già esonerato, invece no. Addio a Mazzola, l'iconico baffo che incantò con la grande Inter.
1: È vero, tu non eri nato.
0: No. Rivera, noi due amici divisi dalla staffetta Messico
1: è
0: 70.
1: Vero, Mazzola e Rivera.
0: Sarebbe stato allenatore. Serie B, Insigne gol e la Samp vince bene il Palermo e Tris dell'Ascoli. Allora, siamo adesso al Pescara. Boucher ora cambia il Pescara, serve un colpo per il decollo. Oggi contro il Vado per il tecnico potrebbe essere l'ultima chance di rilancio.
1: Uguali,
0: Ferraris si riprende la scena, ecco l'arma per la riscossa. Avanti. Il Pineto cerca conferme a Campobasso, il tecnico Barilari, dopo i 2 punti persi col Follia, dobbiamo rifarci subito fuori casa.
1: No.
0: Serie D, Teramo cerca il colpo con i 6.000 sugli spalti, rientra Pietrantonio. Pomante, il livello di concentrazione deve essere alto, il tecnico con rebus del modulo non ce la fa, Borgarello. Giulianova prenota il blitz, scaccia crisi, in dubbio Forgione, per Golizzi dà fiducia alla formazione vista col Termoli, questa è una partita che può farci fare il salto di qualità.
1: Ed è quello che ci auguriamo.
0: Qual è la formazione, direttore, ce la vuoi?
1: No, l'abbiamo provato, poi se cambia non lo so. Resto, allora, l'Isolaca non è disponibile, si recupera Forgione, gioca, e Tavkar è squalificato, abbiamo abbozzato una formazione che puoi leggere.
0: Allora, leggiamo.
1: Perché io l'ho messa secondo dei ruoli, io contrariamente a quello che poi quando ci danno...
0: Berna, Esposito, Mazzei, Menna, Giorgetti, Origlio, Forgione, Cangemi, Abbagnale, o D'Arcangelo, Martiniello, Arras. Le partite di oggi, allora, Ancona L'Aquila, Ascoli.
1: Da noi è tutto, radio, telecronaca, tutto noi facciamo oggi, TRSP e noi, mi raccomando, non perdetevelo.
0: Ancona L'Aquila, Ascoli Trestina, però giocano alle 16, poi Termoli Senigallia a porte chiuse, poi Foligno Notaresco, Fosse Ombrone Lanciano, perché il campo Fonte Focolare di Larno, forse di Larino, quindi non è Larino a giocare, non lo so.
1: Forse il campo non è agibile.
0: Fosse Ombrone Lanciano, Pietra Lunghese Maceratese, Recanatese Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Giulianova.
1: Il Lanciano a caccia del primo acuto a Fosse Ombrone.
0: Kerie Mateng vuole il gol dell'ex, il tecnico Giulio Dori portò i rossoneri in C con Castori. Andiamo avanti.
1: Poi ci sta L'Aquila, eccola.
0: L'Aquila, esame di maturità nel mirino, il blitz ad Ancona, il tecnico Andreucci. Questa gara definirà la nostra identità in campionato. Curato lo favorito dietro Sparacello, ballottaggio Lisi Binotto. A Sant'Egidiese studia la prima gioia in casa contro l'Angelana.
1: Alfadini.
0: In eccellenza il Chieti vuole bis, l'Avezzano non può più fallire. E abbiamo terminato, direi di passare a questo punto al messaggero.
1: No, vogliamo vedere gli amici. Salutiamoli, cari amici.
0: Buongiorno a Luciana, ad Antonella Leonio, ad Anna Maria Ruggeri, a Paola Cicconi, a Max Rastelli, a Massimo Africani che dice buongiorno e forza Giglio, andare in vantaggio subito e poi tutti davanti alla difesa, come sa fare bene il mister? Lo pullman.
1: Famoso pullman.
0: Oh Massimo, il pullman. Rossella Battiucci, buongiorno. Flavio Stacchiotti, non ci scommetterei neanche un centesimo. Oggi scopriremo se i miracoli avvengono veramente. Forse Giulianova.
1: Vedi?
0: Buongiorno, avvocato Umile. Buona domenica, Valentina Campetti. Sì. Buongiorno, Federico. E buona giornata a tutti da Rita Ranalli.
1: Ieri sera abbiamo visto Rita Piccioni, che salutiamo.
0: Va bene. Allora, quindi adesso.
1: Messaggero stavamo, no?
0: Viadotto Sente. Il piano per tornare alla normalità verso la riapertura parziale, quindi non è una normalità perché se è parziale. Basta i grandi eventi comunicati all'ultimo, si deve cambiare passo, dicono a Pescara. Commercianti e confartigianato dopo l'estate puntano un calendario di Natale, però per tempo. Porta Nuova, lite shock in strada, prende l'ascia per colpire il rivale. Accidenti, 38enne arrestato dalla polizia.
1: Con tranquillità,
0: con l'ascia. Potrebbe essere una scimitarra. Allora, primo caso in città, colpito 93enne, disinfestazione per strade, scuole e parchi. Fortuna che non è piovuto. Alla scoperta di Pescara con 60 pannelli QR code. Però qua pare che i numeri ci siano tutti quando apri il pannello QR code. Non manca il numero di telefono, un numero, due numeri.
1: Manca lo soiato è chiuso. Ma
0: largo Zola, ma non pannello, chissà se hanno messo. L'avranno messo un trasferimento di chiamata in comune? No. O la squilla d'azione senza soluzione di continuità?
1: Mi sta provando, non c'è il numero, ma quando è? Qual
0: ma
1: è il
0: domenica, se sta in comune, sicuramente non risponde nessuno. Largo Zola, ma non solo, nasce là un polo culturale. L'Aquila, Ruggero, rugbista in divisa per l'ultimo saluto, non ha mai sbagliato. A Tempera, ecco, riecco, topi e piccioni, rabbia dei residenti, ora basta.
1: Devi scegliere o piccioni o topi, uno dovete tenere.
0: Sulmona, deve ritirare un documento, l'ennesima truffa a Sulmona, poi Franco Dosa, quella corsa fermata a 200 metri dal traguardo finale. Ma taglio le gomme alla ex,
1: fu picchiato, condanne per lui
0: e gli aggressori.
1: Vabbè, fu picchiato.
0: A Scurcola Marsicana.
1: Fu picchiato, però non si poteva fare.
0: Lo so.
1: A Chieti sta corso Maruccino, così cambia la ZTL
0: per limitare i furbetti.
1: Legnini anche oggi ha fatto un comunicato. Qual
0: il
1: è?
0: Sant'Anna alla città, che è un campo di calcio, grande festa per la riapertura.
1: Vedi, ha fatto un comunicato.
0: Via Ricci, i cittadini denunciano troppe voragini dimenticate.
1: A proposito, dopo un anno, credo ieri, la Marcia ha fatto un comunicato che riguardava una cosa del comune via Tonde Level.
0: Ah sì,
1: se no era tutto comunico, libri,
0: ho letto.
1: Manifestazioni, premiazioni in comune, fasce contro fasce.
0: Pietro in jump. Lanciano, una felpa insanguinata abbandonata in strada, giallo sull'accoltellamento. I tre bambini portati via ai genitori, malore per Loffredo, soccorso dal 118. Il papà è tornato a casa dopo le cure e a lui e alla mamma contestati anche l'abbandono di minori.
1: Bisogna, bisogni dei cani non raccolti
0: a Vasto arrivano maxi multe.
1: Cambia la foto del cane che fa la cacca.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Il sindaco dice dalla videosorveglianza immagini inaccettabili, così si sporca la città e si manca di rispetto a tutti.
1: La videosorveglianza ha visto pure le cose cane, dei cani. Qua va ancora, faccio un cane.
0: Non criticare sempre un po', che è su, dai, su, intanto Teramo, centro storico al buio e frazioni senza controlli, scontro sulla sicurezza a Teramo, a Giulianova, via Town di Revel, resta a doppio senso, il comune vince la prima battaglia al TAR. Giulianova, hanno dei giudici alla sospensione della misura richiesta dai residenti. Poi a Bisenti, l'abbiamo detto, si dimettono il vice sindaco e 5 consiglieri, il comune di Bisenti verso il commissariamento.
1: Saputelli per pallò.
0: Pescara Colvado, solo il successo. Poi Pineto, la prova del 9 a Campobasso. Poi Serie D, Natale del Foligno, Notaresco vuole stupire.
1: Sì?
0: Sì. Qua, tra Teramo e Giulianova, derby doc, al diavolo servono 3 punti per il vertice, giallorossi per tirarsi su dopo l'avvio stentato. La Sant'Egiese con tante assenze ospita un'Angelana in difficoltà, l'Aquila ad Ancona un match tra grandi. E questo è quanto. Sì, facciamo una prima nazionale. Prof accoltellata, il video shock caccia all'istigatore la pista, il 13enne arruolato dai suprematisti.
1: Sulla fronte aveva la telecamerina, che tutta l'organizzazione perfetta.
0: Gli UTI avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia, ma voi sostenete i sauditi, piano della difesa per la sicurezza dei nostri militari.
1: Prego, ne facciamo la guerra pure noi, cioè siamo ridotti malissimo.
0: La piattaforma di Conte, no al riarmo, vogliamo costruire un percorso di pace.
1: Se come?
0: Non lo so.
1: Cioè tu gli togli le armi, abbiamo detto, all'Ucraina, quella arriva la Russia, si prende tutto, abbiamo risolto, chiaro, si può fare, no?
0: Prodi con Schlein, giusto il dialogo con la Premier, le mosse del PD.
1: Addio.
0: Si vince uniti da nord a sud, ma è gelo Salvini, governatori.
1: Perché quelli vogliono rifare la Lega del Nord, lui vuole andare a tutta Italia.
0: Caccia ai candidati e il Meloni le prossime comunali per sgonfiare l'effetto Vannacci. Roma e Lazio al comando, fotonotizia riguarda lo sport e poi andiamo su, il mondo si inchina a Mazzola, meritava il pallone d'oro.
1: Ciavarro, torno al teatro e canterò per Mamma Mia.
0: Allo specchio, queste le rubriche. Le rubriche del Messaggero. Vabbè. No,
1: va bene,
0: allora, intanto
1: c'è qualcun altro che ci saluta.
0: Buongiorno Andrea Serafini che ti aspetta su TRSP.
1: Ricordiamo quanti giorni mancano al 31 di febbraio.
0: 30 settembre. 10 giorni pure.
1: No, ne abbiamo oggi 20. 10 giorni mancano ancora per iniziare i lavori. Andrea, porta il conto, entro settembre lavori al bivio. Poi
0: È il nautico. Buongiorno e buona domenica a tutti da Silvana Gianvittorio, da Antonello Quirino e da Betty Alm. Allora, c'è qualche stacco diretto?
1: Sì, lì sì, animali mostruosi. Andiamo adesso a fumare la prima sigaretta. Lui va veramente.
2: Asso di picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Viene a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. La La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Buona giornata di nuovo, noi ci colleghiamo con Casalera
2: subito,
1: perché dobbiamo sapere anche adesso, ci avviciniamo all'autunno,
2: eh sì, domani,
1: e vediamo che dica. Poi c'è un metà regalo tra 20 e 21, 18 e 19. Casalera sarà cos'è, che sul 2-0 era distrutto, evidentemente, per dire la seconda volta che lo fa, ma è andata bene a Roma, nel senso che non ha ripreso.
2: Buongiorno. Buongiorno, allora, il meteo prima.
3: Sì, giornata soleggiata, normalmente calda, soprattutto nelle ore centrali del giorno, dove si toccheranno 26-27 gradi, per il resto è una situazione che si ripeterà anche domani, ma è mercoledì, fino a mercoledì non succederà niente. Giovedì invece una veloce perturbazione proveniente da nord-ovest attraverserà l'Italia e soprattutto venerdì potremmo avere delle piogge su tutta la regione, proveniente da, sempre da nord-ovest, quindi dalle Marche interne, piogge che saranno di moderata intensità, a tratti anche intense, soprattutto all'interno.
2: I tombini.
3: Venerdì sarà un peggioramento più
1: significativo
3: da quello che vedono i modelli matematici. Poi però sarà sabato e domenica la proiezione è che il tempo si ripristina, ovviamente con temperature fresche, soprattutto nelle prime ore del mattino.
2: Bene, allora.
3: Settimana che ha due facce, insomma, si sarà da oggi fino a mercoledì soleggiato, sabato e domenica prossima soleggiata e giovedì e venerdì perturbato, soprattutto venerdì, con delle piogge e dei temporali.
2: Va bene, allora, ieri c'è stata Inter Roma.
3: Sì, la Roma ha giocato a mille, soprattutto i primi 60 minuti, ha spinto tanto sull'acceleratore, non poteva reggere quei ritmi, e poi ovviamente è calata la distanza, l'Inter è venuta fuori, perché è più forte l'Inter, e alla fine poteva anche vincere, pareggio giusto, in proiezione, insomma, vabbè, l'Inter sarà sempre la squadra da battere, a mio modo di vedere, però la Roma gioca un bel calcio, come lo gioca anche il Como, che oggi sarà impegnato a Frosinone. Adesso però ci sono tre settimane di niente e mo per tre settimane ci vediamo il nulla praticamente.
2: Ci riposiamo.
3: Lo so, però non ha...
1: Cioè vuol dire che ci sarà la nazionale.
2: Ho capito,
1: ma mo è un po' rinnovata, vediamo qualcosa.
3: Sì, vabbè, ma non ha l'interesse dei campionati, delle coppe, cioè la nazionale chi la vede, ma fondamentalmente. La nazionale è bella per le squadre, gli altri sport, ecco, la pallavolo è bellissima, di vedere la nazionale, poi stasera trovata la rimarca, ma per il calcio no.
2: Va bene. Buona grazie. Domenica, noi ci aggiorniamo a domani stamattina.
1: Ciao.
3: Grazie.
1: Quindi bel tempo, faccio degli auguri, tanti auguri a te con Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno signore e signori.
2: Buongiorno.
1: Andiamo con il santo del giorno, una santa è Santa Candida. Secondo il martirologio romano, comincio già male, Candida subì il martirio a Cartagine al tempo dell'imperatore Massimiano, il 20 settembre di un anno imprecisato, intorno al 300. Cioè sanno il giorno ma non sanno l'anno, probabilmente sa pure l'anno ma non il giorno preciso.
2: Beh, lo so.
1: Vabbè. Attorno al 300 non c'eri. Non c'eri?
2: No.
1: Attorno al 300?
2: No, no.
1: Tuttavia il baronio, uno che cita tutte queste cose, non cita documenti antichi all'infuori del Galesino, cioè, non altro, non, vabbè, e del calendario della chiesa di Cordoba, in Spagna. La menzione di Santa Candida, Vergine e Marte si trova nei calendari mozarabici. Vabbè. Auguri, che si chiama Candida. Ce l'abbiamo una, Giulia Nova. Sì? La conosci? Candida?
2: No.
1: Come no?
2: Okay.
1: Io sì. Tanti auguri a Candida che conosciamo, che sto perdendo tempo perché devo ricordare il cognome. Sì, è la sorella del famoso sarto che era imprigionato e che è morto da poco. Il sarto è nella casa Ater.
2: Ah!
1: Che facciamo fare i scalini, facciamo
2: abolire. Nel senso che l'improprio limite.
1: Come si chiama?
2: Non ricordo.
1: Ma il nome, ricordo anche il nome. Eccolo!
2: Ti ricercate? Beh. Motoroso. Prego.
1: Pronto? Iaconi, Candida, grazie. Meno male che esisti tu, va bene? Grazie. Franco, grazie. Candida Iaconi, tanti auguri. Sì, quello è il povero sarto. Diego Iaconi, ecco, per tutto con bacio. Vabbè, auguri a tutti.
2: Facciamo tanti auguri, buon compleanno a Dino Mattucci, a Luca Zarroli, a Dino Mastrocola, a Loris Di Raimondo, a Leonardo De Panicis, a Alessio De Panicis.
1: Sì, no, perché io ho sempre detto De Panicis. Loro insistono con De Panicis, che brutto assalto.
2: Alessio Febo, Mary Di Martino e Riccardo Ridolfi. Tanti auguri, Riccardo.
1: Allora, auguri a?
2: Leonardo De Panicis.
1: Allora, Leonardo De Panicis, va bene? Quindi abbiamo accontentato.
2: Sì, ma se Leonardo si chiama De Panicis.
1: Leonardo s'arrangia, va bene? Vabbè, comunque optiamo per De Panicis, va bene?
2: Allora.
1: Dove sarà Alessio Febo?
2: Chi è? Non lo so.
1: Vorrei che uno di questi ci chiamasse per ringraziare, perché Luca Zarrone lo verremo oggi al campo, perché è un giornalista, può darsi che verrà. Ma questa corsa del bot, chi l'ha detto? Io devo far sentire una intervista alla Esposito, che ha presentato ieri sera quel bellissimo cortometraggio al Cursal, che vi facciamo adesso, che vedrete. Posso salutare Eloisa? La bella farmacista, ci vai tu da qualche tempo? Prima non ci andavi mai. Mo ci vai, eh? Questo chi è?
2: D'Arcangelo.
1: Lui deve scegliere l'Arcangelo e la Bagnali, te mette tutte e due, te lo detto, no? Ma troppo offensivi. Vabbè, perché mi fai così? Era lui che mi fa così, cioè per Golizzi. Segniamo l'intervista, grazie.
6: Siamo all'anteprima del cortometraggio La Presentosa ed ho il piacere di avere qui con me la regista, attrice, doppiatrice Cristiana Esposito, Giuliese Doc, ci tengo a sottolinearlo, la nostra Cri, ed Alessio Cherubini, anche lui attore, aiuto regista, insomma, e si è occupato anche della ricerca storica, no? Con l'aiuto di Walter De Bernardinis. E quindi siamo qui per scoprire meglio il cortometraggio, come è nato e da cosa ha preso ispirazione, legandosi appunto alla figura di questo antico gioiello abruzzese che è La Presentosa.
7: Allora, io il cortometraggio è nato semplicemente, volevo creare una storia per Sara Ciocca, siccome abbiamo fatto molta amicizia lavorando insieme nel doppiaggio e volevo creare qualcosa per lei, ma mi sono ispirata comunque a fatti di una persona della mia famiglia che comunque cercava la sua mamma e il suo papà, e quindi ho tratto ispirazione proprio da casa, più che altro, anche perché i luoghi dove ho girato fondamentalmente sono anche la Selva Alta, dove è nata mia mamma, dove è nata mia nonna, mio nonno, quindi tutti i miei zii, e quindi ho girato proprio all'interno della casa dove è nata mia mamma, quindi è stata anche una grande emozione fare questo, perché insomma le radici sono tutto.
6: Ecco, io che l'ho visto in anteprima vi posso tra l'altro dire che è davvero un piccolo gioiello, è un ennesimo regalo che Cristiana Esposito fa alla sua città, ma all'Abruzzo in generale.
7: Sì, perché io sono nata a Giulianova, ho origini napoletane, ma da parte di papà, dato il mio cognome Esposito, ma sono giuliese, nata qui e cresciuta qui. E parlare di Giulianova per me è molto importante, sono molto legata alla mia terra, anche se vivo a Roma per lavoro, ho vissuto anche a Londra, sono stata a Napoli, sono stata anche per un periodo proprio breve anche a Milano. Però Giulianova devo tornarci almeno ogni 15 giorni perché ho bisogno di sentire l'aria di casa mia, la mia terra che mi richiama e il mare che mi porta sempre verso i sogni.
6: Alessio Cherubini è il tenente Oss, recita appunto nel cortometraggio La Presentosa, ma si è occupato anche di tutta la ricerca storica della Seconda Guerra Mondiale che riguarda proprio i nostri territori.
8: Sì, diciamo che grazie a questo progetto sono riuscito ad unire due mie grandi passioni, il cinema e tutto ciò che riguarda la storia, soprattutto l'uniformologia, che è una passione che ho da quando avevo 15 anni, quindi mi ha permesso di, oltre che appunto di recitare e anche di aiutare in tutto quello che è l'ambientazione storica degli anni 40, di quegli anni della Seconda Guerra Mondiale, di unirlo insieme a questa mia passione che mi porto ormai dietro da quando ero adolescente.
7: E questa passione l'ha data anche a me, perché fondamentalmente anch'io da ragazzina amavo molto mettermi in divisa, infatti ho fatto anche gli scout e quando mi mettevo la divisa ero sempre molto contenta, mi sembrava che fossi importante, ecco, diciamo così, quindi con lui ho anch'io questa grande passione e diciamo che ci travestiamo, possiamo dire, ogni tanto.
6: Anche una grande passione per i supereroi.
7: Assolutamente sì, Superman. Io mi sono sempre vestita a carnevale da Superman, da Batman, da Spider-Man, diciamo che sono stata, come dicevano un tempo, un vero maschiaccio, ma io sono felice di esserlo e se tornassi indietro farei sempre dei giochi da maschio, mettiamola così, che poi io non dobbiamo più dire maschio femmina, cioè i giochi sono giochi, c'è poco da fare, però devo dire che con i miei amici maschi mi sono tanto divertita, c'era qualcosa di più, c'era sempre un'avventura dietro l'angolo.
6: Ecco, dopo Antonio e il suo mare, La Presentosa, so che c'è una storia nell'aria, non ci puoi dire molto, lo sappiamo, però.
7: Non vi posso dire molto, ma è una storia ambientata, posso dire, sempre qui, nella mia terra, perché voglio costruire qualcosa qui, voglio raccontare quella che sono e chi sono anche le persone che mi hanno preceduta, insomma, della mia famiglia, ma anche dei miei amici. Diciamo che partiamo dagli anni 30 questa volta, è una storia di due ragazze, ecco, punto, solo questo. Per il momento posso dire però sì, speriamo di fare un lungometraggio, ecco.
6: Avete fatto un grande lavoro, tra l'altro in pochissimi giorni di riprese, c'è da dire, ma tra l'altro leggendo i nomi, insomma, sia del cast di attori che del cast tecnico, insomma, di grandissima qualità.
7: Assolutamente sì,
6: grandissimi professionisti,
7: parto dal cast tecnico, dal cast artistico, Sara Ciocca, che è una stella nascente del cinema italiano, anche se ha fatto già, insomma, tantissimi film, ha lavorato con Ozpetek, lo so che tu ami tantissimo Ozpetek, con tantissimi registi importanti, e poi abbiamo anche Marta Jacopini, che ce la ricordiamo tutte, noi, insomma, la nostra infanzia con Ciao Ciao, Zap Zap Cartoon, insomma, anche arriva Cristina, sì, la serie con Cristina D'Avena, e poi abbiamo anche Beatrice Manfredi, che è figlia di due grandissimi doppiatori, ha studiato in America la New York Academy, insomma, la Stella Adler, insomma, dove diciamo ha fatto anche degli spettacoli teatrali molto importanti proprio a New York. Poi abbiamo Claudia Razzi, che è la voce di Elena Bonham Carter, della Sposa Cadavere, della Regina di Cuori, e abbiamo Alessio Cherubini, che non è soltanto il mio fidanzato ma è anche un bravissimo attore, avrete modo di scoprirlo ogni giorno di più. Io sono orgogliosa di lui tantissimo, perché non solo è stato un grandissimo aiuto regista ma è anche un grandissimo attore, e spero che un giorno se ne renda conto anche lui.
6: Capito, Alessio?
7: Se ne rendi conto?
8: Non ancora. Arriverà il giorno, come tutti i grandi artisti non se ne accorgono finché, purtroppo. Vabbè, era una cosa.
6: Speriamo di no.
8: Però no. no, ovviamente sono delle bellissime parole, ma la stessa cosa che io penso di lei a livello anche di, non solo come attrice, ma anche di regista, soprattutto come una scoperta che bisogna dire, lei è una regista. E l'ho sempre detto, tra l'altro una piccola cosa che volevo aggiungere sul, prima abbiamo parlato del corto, di come è nato. Io quando ho letto la prima volta la sceneggiatura di questo nuovo corto, perché prima ovviamente c'era Antonio e Somare, io gli ho detto, se riesci a fare bene questo corto, la metà di quello che ha fatto bene facendo Antonio e Somare diventa un capolavoro. Siccome lei alza sempre l'asticella, cioè, e non di un centimetro, lei proprio salto con l'asta, salto in alto, devo dire che con questo prodotto, con questo progetto, io per primo sono rimasto stupito, tant'è che tante volte al montaggio io ho detto, ma
7: sì, è vero.
8: Non voglio dire una parolaccia, ma dicevo, ma che hai fatto?
7: Sì, è vero.
8: E io dico, e ogni volta che lo rivedo le dico, ma che cosa hai fatto?
7: Sì, sì, dice l'altra parola, però vabbè.
9: Sì, sì, immagino. Sì.
8: Quindi...
7: Poi oltre loro dobbiamo nominare soprattutto Riccardo Cimino, che ha fatto delle musiche pazzesche, ha lavorato anche lui alla Sposa Cadavere, ha dato insomma musiche a film importantissimi anche della Warner Bros, America, no, insomma Italia, bravissima, hai studiato? Bravissima. Poi Vasco Bruno Tarallo, che è un keymake-up artist importante, non solo che fa parte della mia famiglia, ma ha truccato Julia Roberts, Sofia Loren, insomma tutte le più grandi attrici che abbiamo nel nostro panorama italiano. C'è anche Annalisa Lalli, che è una bravissima truccatrice abruzzese, è proprio il punto di riferimento dell'Abruzzo, perché è la migliore, e sono felice di averla accanto, perché per me è anche una sorella ed è importantissima. Ha truccato anche Manuela Arcuri, ha lavorato nella moda, le spose abruzzesi sono tutte, se la vogliono accaparrare tutte, perché è la migliore fondamentalmente. Poi abbiamo Alessandro Petrini, che è un grandissimo documentarista, ha fatto anche spot per la Lamborghini. Abbiamo le due costumiste, Morena Mazzarulli e Daniela Tabacco, Gianmarco Nazionale, che sono i nostri nostrani fondamentalmente. Sì, una squadra abruzzese, abruzzese, perché anche Cimino a casa in Abruzzo, lui ama molto l'Abruzzo, ecco, e quindi questo è un grande cast, veramente un grandissimo cast. Sono molto. C'è anche Tania Angelosanto, mi stavo dimenticando di lei, Tania Angelosanto, che è una bravissima attrice, una grandissima amica, e ha fatto un lavoro stupendo insieme a Marta Jacopini, perché è stata accanto a lei, è stata una spalla pazzesca.
9: Bene ragazzi, complimenti.
7: Grazie mille, grazie a te.
8: No, volevo solamente citare la piccola star.
7: La piccola nostra star Olimpia, star, è vero, abbiamo una nostra giuliesissima, e la nostra piccola Olimpia sulla prima, la prima volta sullo schermo, e vedrete anche Olimpia, insomma, che è stata bravissima, soli 3 anni, anche se adesso era compiuti 4, insomma, da poco.
9: Grazie ragazzi.
7: Grazie. Grazie a te.
1: Complimenti, dunque stasera potete vedere 2 spettacoli, quindi
9: c'è Cherubini,
1: ancora c'è, eh? C'è il corso,
2: non me la rimane, ma
1: poi chi rimane non si sa, intanto c'è. Bene, allora tu stai andando all'Almanacco, no?
2: Sì.
1: Andiamoci allora.
2: Oggi è 20 settembre, l'Italia è la festa della liberazione della capitale e dell'unificazione nazionale del 1870, poi abolita dal fascismo. È la giornata internazionale dello sport universitario, è la giornata dell'apprezzamento della moglie. Apprezza la moglie. Dal 16 al 22 settembre il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano, con aperture speciali, camminate, laboratori all'aperto e attività nei beni FAI. Dal 18 al 20 settembre si celebra la 19ª giornata nazionale SLA, promossa dall'AISLA per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica e sostenere le persone che convivono con questa malattia e le loro famiglie. In tutta Italia monumenti e luoghi simbolo si illuminano di verde, colore della speranza e della solidarietà. Almanacco nel dettaglio: alle 9:20 la temperatura è di 23,2 gradi, l'umidità al 73%, il clima temperato piacevole, il vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 26 gradi, l'indice della qualità dell'aria è 26 ed è considerata buona. Il sole è sotto 3:48, tramonta alle 19:07, il culmine alle 12:58, la durata del giorno è 12 ore 19 minuti, la luna sorge alle 16:07, tramonta alle 00:54 e la fase lunare al primo quarto visibile al 61%.
1: Nati oggi. Oggi tutt'altro. Intanto nacquero oggi.
2: 20 settembre 1901, 125 anni fa, Talcott Evans, pianista britannico, poi ascolteremo Lady of Spain.
1: Bellissimo.
2: 20 settembre 1936, 90 anni fa, Ed King, Ralph Edwin King Jr., attivista americano per i diritti civili, ministro metodista unito e cofondatore del Mississippi Freedom Democratic Party. 20 settembre 1941, 85 anni fa, Dale Chiuli, scultore del vetro americano, premio Louis Tiffany nel 1967. I fatti nella storia. 20 settembre 1526, 500 anni fa, il cardinale Pompeo Colonna occupa con un esercito di 9.000 uomini la porta di San Giovanni in Laterano e di Trastevere, costringendo Papa Clemente VII a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo e lasciando saccheggiare il Vaticano.
1: Bella cardinale, eh?
2: 20 settembre 1946, 80 anni fa, si apre la prima edizione del Festival Cinematografico di Cannes, rinviata per anni a causa della Seconda Guerra Mondiale. La manifestazione...
1: quell'altro mascalzone di Hitler.
2: La manifestazione inaugura una delle più prestigiose rassegne cinematografiche internazionali, destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento del cinema mondiale. 60 anni fa, nel 1966, il 20 settembre, la Guyana, divenuta indipendente dal Regno Unito pochi mesi prima, viene ammessa come 109esimo Stato membro delle Nazioni Unite, entrando ufficialmente nella comunità internazionale. 20 settembre 2001, 252 anni fa, in un discorso rivolto a una sessione congiunta del Congresso e al popolo americano, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara una guerra al terrorismo. Frasi famose, queste sono di Chiuli: il vetro è il più magico di tutti i materiali, trasmette la luce in un modo speciale. Voglio che le persone siano travolte dalla luce e dal colore in un modo che non hanno mai sperimentato prima. Le frasi sono di Dale Chiuli. Nato il 20 settembre 1941, è un artista del vetro statunitense, ben noto nel campo del vetro soffiato, spostandolo nel regno della scultura su larga scala. Beh, questo è quanto.
1: Insomma,
2: salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
1: Poi torniamo. Anche vi diamo appuntamento per la radio
6: cronaca. Aiuto regista.
2: Alle 15. E adesso il radio.
1: Il radio, salutiamo tutti gli ascoltatori della radio.
2: E ascoltiamo la proposta di Vincenzo di oggi, che è Lady of Spain di Tolkien Evans.

0: andata.
1: E questa era, questo era Tolchard Evans con Lady of Spain. E con questa chiudiamo i Radio Giro Tizi di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Ciao. E vi ricordo che sulla radio, a partire dalle ore 15, potete ascoltare la telecronaca.
0: E poi anche l'intervista in diretta nel dopo. È importante il dopo. Vi ringraziamo, importante.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Stay. Bad boy. Yeah.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno, buongiorno da Radio G Notizie. Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 20 settembre 2026.
2: Santa Candida.
1: Santa Candida.
2: Che subito il martirio cartagine.
1: Poi lo leggiamo.
2: Oh, buongiorno ragazzi, chi è la prima? La prima signora o signore che ci saluta in questa domenica metà settembre,
1: quasi due terzi. Allora.
2: Oh, proposito, è il mese dedicato ai lavori del Bivio Bellocchio.
1: Per il momento no.
2: Ma è dentro il mese di settembre. E anche, tu sei scordato, non è un solo quello, anche il mese è dedicato ai lavori di sistemazione del nautico, dove ci vanno invece a dormire senza tetto, sfondano dentro.
1: Ho seri dubbi, francamente, ti dico.
2: Nessuno dei due?
1: Dubito che si cominci a fare qualcosa lì. Allora.
2: No, se non arriva un commento.
1: Eh beh, com'è, nove, c'è il sole, c'è la gente che sta al mare. Che
2: ancora... mare, non si dà principio ad arte.
1: La gente sta agitata, che c'è il derby oggi.
2: C'è il derby, vi racconto tutto esaurito, partite per tempo, andate, sedete, fate i bravi. Speriamo che ci riscattiamo nel derby, la speranza che abbiamo. Eccolo qua, arrivato.
1: Buongiorno e buona domenica, Luigi Anni.
2: Allora, andiamo. Luigi, buongiorno.
1: Andiamo a leggere il centro. Schianto in auto, muore 28enne, Santomero. La macchina va fuori strada contro un albero, la vittima è di Offida. Nell'Ascolano era al fianco del fidanzato 47enne di Civitella del Tronto, alla guida rimasto ferito. Foto notizia centro pagina, si parla di la Pomiglio Dynasty, la famiglia di imprenditori abruzzesi, si racconta all'IMD di Losanna. Aveva 20 anni, gravi dopo l'incidente, Kevin non ce l'ha fatta. Poi crisi, Bisenti decade il consiglio e in arrivo il commissario.
2: Voglio vedere a Bisenti su che cosa hanno litigato, sarà interessante vedere su che cosa hanno litigato.
1: Inchiesta, ricatta ragazzini con video osè, indagato titolare di un locale. Poi in 6.000 sugli spalti a Teramo, Giulianova cerca un successo scaccia crisi contro il diavolo, è tutto pronto per il derby al Bonolis. Serie A, calcio e lutto per Mazzola, pari show tra Roma e Inter.
2: Bene, subito la prima pagina del Messaggero. Allora, deve ritirare un documento, ma è una truffa, meno male che l'hanno capito. Tre casi in poche ore, dove? A Sulmona, ovviamente.
1: Non l'hanno capito subito.
2: Si cerca di far uscire di casa le vittime anziane e poi si procede a derubarle. Antiche come notizia, anche questo. West Nile, un malato a Pescara, ha colpito una persona di 93 anni. Poi accoltellamento in strada, spariti, ferito e aggressore. Chi l'ha visto allora?
1: Lanciano, trovata felpa sporca di sangue, telecamere al setaccio. Questo setaccio è telecamere.
2: Bene, poi c'è stato questo funerale del rugbyista giovanissimo che è morto, ma un rugbyista non muore mai, la squadra in divisa saluta Ruggero. Poi a Santomero un 28enne si schianta contro un albero, la vittima originaria di Offida nell'Ascolano. Eccola qua, Bisenti, poi lo leggeremo, via cinque consiglieri, anche il vice sindaco, l'amministrazione a capolinea, arriverà il commissario. Soppalco, Teramo Giulianova al Bonolis, derby ad alta tensione, Serie C, Pineto nella tana del Campobasso cerca la continuità, o meglio magari Pescara Colvado, neopromosso in Serie C, per Boucher c'è solo la vittoria perché rischia anche lui.
1: Bene, vabbè. Che dobbiamo fare?
2: Torniamo alle origini.
1: Andiamo sul centro, allora. Andiamo agli approfondimenti regionali, rate, prestiti e finanziamenti, famiglie sempre più indebitate, ogni nucleo ha un'esposizione di quasi 7.000 euro per le banche, un affare da 4 miliardi. E poi qui poi c'è la classifica regione per regione delle esposizioni e i giovani costretti a restare a casa, la denuncia di Sinistra Italiana e OGS, basta trionfalismi sul lavoro, c'è troppo precariato.
2: Questo l'hai detto, no?
1: Rincari, il 78% delle ditte ora ha paura del futuro. E Campitelli dice che comunque l'idrogeno è la svolta. Non
2: molto
1: si
2: bene, noi abbiamo la fabbrica della City che sta all'avanguardia per l'idrogeno, a posto.
1: Trasporto dei feriti.
2: Tutti i problemi che sta a fare la commedia con il risoccorso.
1: Però l'ha risolto, pare. Parlo del risoccorso, superati tutti gli ostacoli, odio. Come ti chiedi?
2: Si chiama così, l'abbiamo già visto altre volte.
1: Direttore del Dipartimento Sanità, mai un blocco percorso trasparente.
2: Bravo.
1: Poi una settimana di mondiali di ciclismo, l'Abruzzo vola a Montreal, una festa da 57.000 euro tra volantini e prodotti tipici. I coraggiosi di Fratelli d'Italia intanto sbarcano a Phoenix, a Roma il raduno di Gioventù Nazionale, il senatore Liris in politica, serve l'entusiasmo dei ragazzi. Per cortesia.
2: Poi
1: l'associazione dei comuni italiani biondi numero 2 nel Lanci, darò voce alle città medie, sono il motore silenzioso.
2: Guarda un po' i problemi che ci hanno tutti, sicurezza urbana, poi invece come sappiamo va tutto bene,
1: tutto a posto.
2: E poi il rafforzamento del welfare sono le nostre priorità, però fatelo.
1: E poi sono le reazioni dei parlamentari di Fratelli d'Italia, è un premio per il lavoro fatto.
2: Attenzione, che sa questa arriva all'Aquila.
1: Costa Teatina. Il WWF legge contro il parco l'ennesimo schiaffo della politica. Andiamo avanti.
2: Poi che abbiamo?
1: Quei segreti di una dinastia, i Pomilio a cuore aperto.
2: Rosanna ne parla.
1: Franco e Andrea ospite all'AMD per il passaggio generazionale in Pomilio Blum.
2: Bene. Ecco qua.
1: L'offensiva UTI.
2: Grazie Trump. Non dimenticare di ringraziarcelo.
1: Quello sempre,
2: il futuro premio Nobel. Sì.
1: L'offensiva UTI alle porte di Riyadh, i ribelli yemeniti avvisano Roma. I vostri soldati non dovrebbero essere là. Finora i raid avevano preso di mira le basi nel sud del paese o sul Mar Rosso.
2: Quello è che noi non andiamo in guerra con voi, però i vostri aerei stanno là.
1: La sicurezza dei militari italiani, i vertici della difesa studiano le opzioni. Crosetto rassicura, nessun conflitto.
2: A posto.
1: Poi Trump approva le sanzioni a Mosca, Zelensky ringrazia.
2: Che cosa cambierà?
1: Però. La bandiera americana sulla Groenlandia, l'intesa esclude Cina e Russia, Nuuk e Copenaghen negli Stati Uniti per la firma.
2: La debole Danimarca non ha fatto nulla.
1: Poi Conte avvisa gli alleati, sulle armi non c'è.
2: E questa è una
1: pietra tombale.
2: Lui è veramente il via libera per Giorgia. Cioè, noi abbiamo i problemi, l'abbiamo appena letto, che le famiglie sono indebitate, che aumenta la benzina, che aumenta il gasolio, che aumenta il gas, che ci sta la crisi, le famiglie più 7.000, la che era, e questo qua sta a dividersi sulle armi. Cioè, lui che cosa dice? Che non bisogna mandare le guerre all'Ucraina, va bene? Quindi praticamente, quelli che facciamo? Si fermano, perché non possono combattere, la Russia li invade, è così che bisogna fare?
1: Certo.
2: Cioè bisogna dare ragione a un paese che invade?
1: Certo.
2: No, grazie Conte. Conte, discordate che hai fatto, che vuoi dire tu che hai fatto con Salvini? Su dai, vai a fare un po', dai.
1: Salvini è d'accordo con lui,
2: Sì, Salvini un Salvini è d'accordo con lui. Beh, allora che parla?
1: Sono lui, Travaglio e Salvini.
2: Bravi!
1: In cassa e sorpasso.
2: Vai Giorgia!
1: Incassa il sorpasso su Schlein nei sondaggi e sfida, dice non vuole galleggiare, dice lui.
2: Sì, perché se no dice che non sono.
1: Salvini. Dai,
2: direi. Così ti
1: ma ho capito, però su, dai. Salvini regge la tregua di Pontida e il segretario ribadisce si vince uniti. L'auspicio di Romeo per il rinnovamento.
2: Intanto Bruxelles apre a Giorgetti.
1: Sui fondi PNRR per il bollo, perché non è detto, capito? I fondi ancora non ci stanno.
2: Non abbiamo i soldi.
1: Non ci sono ancora i fondi, non sono ancora destinati.
2: Perché si annuncia?
1: Perché fa hype, come dicono quelli bravi. Berlino vota tra rabbia e degrado, AfD terza nei sondaggi, Link in poll, Merz sulla graticole anche in Pomerania, quindi si vota in un altro land tedesco,
2: fai qualcosa però,
1: dove però è la sinistra quella più avanti.
2: Sembra perderci, su dai.
1: E poi c'è la nuova destra che è riunita a Orvieto, il manifesto di Vannacci e Alemanno contro l'Unione Europea, Meloni.
2: Io la accoppiata Vannacci e Alemanno.
1: Vedete? Scontro di... Allora, Roma. Al setaccio le chat del tredicenne si teme sia stato radicalizzato. La pianificazione dell'aggressione.
2: Queste sono state salvate dal ragazzo congolese. La prima dichiarazione è stata: nonostante che mi abbia salvato un ragazzo congolese, io sono per la remigrazione. Questa va tolta perché ha espresso un giudizio che non può fare.
1: No.
2: Deve essere obiettivo, tranquillo.
1: Però aspetta. Cioè, si diceva sempre che i professori sono radicalizzati tutti di sinistra. Non è vero, sono pure professori di estrema destra.
2: Capito? Ma neanche che lo dicono, questo l'ha detto. Ma è proprio nel momento in cui ti ha salvato.
1: Hai visto i post su Facebook di questo? cazzo, ma meno male, va in pensione, mo sì, in pensione, prende un po' di aspettativa.
2: In pensione anticipate.
1: Cucchi, intercettazioni illegali, la senatrice accusa acquisiti i messaggi con il medico indagato.
2: Qual è l'argomento?
1: Cucchi, sì, certificati sì. Anti-CPR. No, quella è la sorella che è senatrice. L'indagine è quella dei medici che hanno fatto fare falsi certificati per non mandare.
2: Sorelle sparite, hanno rinchiuso in un negozio. Dice che il padre gli ha chiuso la serranda, non sapevano come uscire.
1: Sono state ritrovate sane e salve all'alba in un negozio cinese. Scappa, se ne va, che chiede.
2: E ha chiuso le serrande.
1: Poi a Rozzano le ronde finiscono in procura, ha ipotizzato l'odio razziale.
2: Non si possa fare.
1: Qui da sempre non si può fare, probabilmente sono rimasta quel peperoncino, che ricordo.
2: Spray al peperoncino.
1: Che è buonissimo, ripeto, con gli spaghetti e l'olio.
2: Sulle scalette di via Salita Montegrappa, quello è il programma. Sì. Perché vai a guardare sempre là? Che ti aspetti
1: che belli messaggi, le cose, guarda, osservo. Il libro, tutto qui, la costruzione di una vita, Renzo Piano, l'arte di restare sospesi e la forma della luce. Ma allora, Teramo ricatta tre ragazzi con video osè, indagato titolare di un locale, le vittime sono due maggiorenni e un 17enne, l'uomo è accusato di estorsione e pedopornografia, avrebbe chiesto soldi per non diffonderli sui social, dopo la denuncia sequestra i telefoni e computer. Minaccia l'ex con pistola, resta i domiciliari, Pineto, disposto anche il braccialetto elettronico per il 60enne. Non volevo farle del male.
2: Che voleva fare con la pistola?
1: Guarda, c'è una pistola.
2: C'è una bella pistola.
1: Si registra anche il comunicato, no, non c'è il comunicato della Commissione per Portità. Andiamo avanti.
2: È impegnato in altre cose.
1: Opera da 10 milioni, inchiesta sui fondi PNRR del teatro, iter amministrativo vergognoso, il capogruppo di Forza Italia Cozzi dopo l'indagine giudiziaria, ora ne vedremo delle belle, il consigliere torna a chiedere anche una commissione tecnica sui costi dello stadio Bonolis.
2: Pure, dove andiamo oggi?
1: Non è che ci
2: possiamo chiede. Andare, sì.
1: Ce lo chiudono a volo, no?
2: No.
1: Teatro Romano, varato il progetto esecutivo, parere favorevole della conferenza dei servizi. Entro fine anno via al completamento del recupero. Ci hanno messo meno i romani a costruirlo illo tempore che i teramani adesso da aggiustare.
2: E noi pure, teatro abbiamo?
1: Quale teatro?
2: Non so, corsa, no?
1: Non so.
2: Teatro bisogna prendere solo dalla patrimonio, di questa facchina settimana prossima, preparatevi.
1: Progetto San Giorgio, Università e Carabinieri, nati i primi 5 puledri per i corazzieri. Ah, per i corazzieri.
2: Io l'avevo letto, spero che quando arriviamo là la legga lui.
1: Proprio per i corazzieri. Vabbè, 5 puledri per i corazzieri. Mattarella vanno a difendere, insomma.
2: All'asinello della famiglia del Bosco, che oggi ci viene risparmiato. Perché se no arriva il generale Feroce e sono guai.
1: Ex studente dell'Alessandrini studia il DNA. Poi il saluto del generale Feroce, il comandante della Legione Carabinieri ha visitato il comando provinciale.
2: Appena entrato. Buongiorno.
1: Sta mangiando un problema.
2: Ha ruggito.
1: Auto contro albero, muore una 28enne, la vittima viveva ad Offida.
2: Guarda, uno parte non torna.
1: Bisenti, cade l'amministrazione per i lavori al campo di calcio. È pericoloso. Si dimettono sei consiglieri tra maggioranza e opposizione. Saputelli, che è quello che un po' ne sa più di tutti, via pochi mesi dalle elezioni. L'ex vice sindaco di Sabatino, rapporti deteriorati da tempo, non c'erano le condizioni per proseguire.
2: Quindi quella è stata la scusa, vero?
1: Ecco.
2: Doveva leggere.
1: Beh, dai, prego.
2: Allora, Renato Saputelli, Renzo Saputelli non è più sindaco di Bisenti. Hanno rassegnato le dimissioni e qua ci sono i nomi, tra cui anche un certo Claudio Di Massimo Antonio, ma non credo che sia. Con le loro dimissioni si chiude in anticipo il mandato di Saputelli a pochi mesi dalle elezioni. Il progetto che ha scatenato la bufera, eccolo qua, prevedeva il rifacimento del campo con la sostituzione in sintetico dell'attuale manto in erba. Cioè questo aveva pensato a Bisenti di farlo in sintetico, perché sennò ogni anno doveva spendere un sacco di soldi, come noi, per rifarlo. Per finanziarlo il comune avrebbe dovuto accendere un mutuo da 500.000 euro ed è proprio su questa scelta che si è consumata la rottura. Il campo sportivo non era nel programma elettorale e nessuno ne aveva parlato. È stata un'idea di Saputelli, dice Sabatino. L'ormai ex vice sindaco contesta sia la decisione sia il peso del nuovo finanziamento, non c'erano le condizioni per procedere. Quindi praticamente lui voleva cambiare, tifoso ovviamente, per tutte le partite, ha perso la partita, Saputelli, voleva cambiare, perché, ma perché lui ogni anno doveva rifare i soldi.
1: Il mando, la semina, il grillo talco.
2: Come qua, il grillo talco. Poi rifacciamolo una volta per tutte, ci abbiamo in sintetico. E no, è troppo. E poi secondo me Di Sabatino
1: mi piace.
2: Questo è il punto. Che succede a Mociano?
1: A Mociano c'è il concorso in comune per un posto da operaio. No, francamente no, Mociano è lontano, non c'è
2: voglia.
1: Roseto, moto contro un camper, 41enne, finisce in ospedale. E poi un incontro per celebrare Marie Curie domani all'università, credo, a Teramo, sì. Allora, andiamo avanti. Via di Revel resta a doppio senso, il TAR nega lo stop della modifica, lo dubbio lo ti però, spinta la richiesta nel ricorso di un gruppo di residenti di sospendere il riassetto della viabilità. L'avvocato dei ricorrenti, aggiustamenti in corsa, hanno evitato il blocco, ma resta il giudizio di merito.
2: Cioè praticamente è successo che hanno tenuto conto degli aggiustamenti che si sono fatti dopo le proteste, quindi ci volevano gli aggiustamenti.
1: Appunto, quindi quell'atto era sbagliato.
2: L'atto era sbagliato, ma indipendentemente da quello che accadrà, l'atto era sbagliato. L'avete corretto in corsa,
1: solo per tornare a andare di pari
2: quelli del comitato e anche i tecnici del comitato, e questo è stato. Adesso vediamo che succede, perché non tutto è stato modificato secondo quello che si chiede.
1: No, quindi deve entrare nel merito. Non è stata la sospensiva
2: però,
1: perché non c'era nessun pericolo imminente.
2: Abbiamo detto e ripetiamo, non era quello l'intervento prioritario nel traffico cittadino, dove il piano urbano del traffico è fermo dal 2008.
1: E non ci sono parcheggi, è un fatto. E ogni anno ne togliete qualcuno.
2: E ogni anno anche quelli di Via Zolla, fate apposta, come fate un concorso di idee su come far sparire i parcheggi a giù e no.
1: Se potenziaste almeno i pullman e gli altri.
2: Ah, Gabriele, grazie che me l'hai ricordato.
1: Ci mancherebbe, io qui sono per questo.
2: Dove sei?
1: Io per questo sono qui. Non mi muovo. Io sono qui per questo.
2: L'ho visto ieri.
1: Che ti sei perso?
2: Mi deve che l'ho tolto. Non l'ho tolto, Gabriele. Allora, abbiamo detto noi che non c'è la possibilità di trovare gli orari dei pullman. Nessuno sa perché. Ci sta soltanto la Yacht che è chiuso e sta qui all'edicola del povero Poerio che l'ha chiuso per motivi familiari e ripartito. Allora, su questo opuscolo c'è la pubblicità di Gaspari.
1: Sì.
2: Ma Gaspari però ci ha pensato. E ti dice, Gaspari, devi consultare gli orari direttamente su www.gaspari.it. Cioè, praticamente, se tu non prendi questo, tu un anziano che va là, cioè, che faccio? Devo andare sull'app Gaspari Line.
1: Stamattina, qui in stazione, ragazzi, due ragazzi romani che dovevano ripartire per Roma mi hanno chiesto il pullman di Gaspari per Roma. E nel frattempo stavano proprio su www e non ci stavano capendo una niente. Considera che erano più giovani di me,
2: quindi favore, tu in diretta hai assistito
1: alla consulta di www.booking.gaspari.

0: Competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
1: I want it to be free!
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
5: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
6: Quanto tagliando a disposizione
7: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati all'appuntamento con sempre di domenica, l'appuntamento sportivo di Radio G che segue le gare del Giulianova Calcio. Oggi grande appuntamento con il derby del Giulianova che affronta il Teramo con inizio alle ore 15. Ma andiamo a vedere anche le altre gare di oggi della quarta giornata di campionato di Serie D Girone F. Ancona L'Aquila, Calcio Termoli, Vigor Senigallia, Frosinone Talesco Calcio, Fossombrone Lanciano, Pietro Longhese, Maceratese, Recaratese, Sport Montecchio Gallo, Sant'Egidiese, Angelana, Teramo Calcio, Giulianova, Atletico Ascoli, Sporting Club, Triestina. Diamo lo sguardo anche alla classifica che si presenta al momento così in testa Vigor Senigallia.

Italia con 9 punti, seguita Teramo e L'Aquila 7 punti, 6 punti per Montecchiogallo, Ancona, Foligno, Fossombrone 5 punti per Re Caratese, 4 per Notaresco, Atletico Ascoli, Sant'Egidiese e Termoli, 3 punti per Angelano, 1 punto per Lanciano, Giulianova, Pietralunghese e Sporting Cap Testina, 0 punti per la Maceratese. Tra poco andremo a collegarci con il nostro direttore Francesco Marcozzi in questa radio cronaca del derby in collaborazione con gli amici di TRSP. A tra poco, rimanete con noi.

0: Collegamento al nostro direttore Francesco Marcozzi e gli amici di TRSP nel pre-derby appunto di oggi.
1: Punizione, adesso rientriamo in studio perché stiamo assistendo al calcio di punizione a favore del Vado per un rientro. Che dici Paolo? Guarda, adesso stanno per calciare,
2: sì,
1: questo calcio di punizione.
2: C'è un calcio di punizione,
1: c'è stato un altro all'ottavo minuto a favore nostro. Invece
2: diciamo che negli ultimi minuti sta cercando, sì, di venire fuori il Vado. Roberta sta cercando, sì, di avere una reazione d'orgoglio davanti al suo pubblico e adesso vediamo cosa accade. C'è un calcio di punizione per la formazione ligure, si va a disporre la barriera del Pescara. Anche il portiere Saio che continua a dare indicazioni ai biancazzurri.
1: Ecco, li vediamo.
2: Cerchiamo
1: la barriera, di
2: capire adesso cosa farà il Vado, se cercherà una conclusione diretta o se preparerà uno schema.
1: Ecco il calcio.
2: Tiro, attenzione.
1: Perfetto, è andato
2: niente
1: fuori.
2: Niente di fatto. Ancora la formazione di casa che cerca di recuperare il pallone. Ci sarà una rimessa laterale in gioco da parte della formazione ligure, che seguiamo insieme, Roberta, vediamo.
1: Sì. C'è stato anche l'ottavo minuto
2: esatto,
1: al limite, sì, la palla che è andata fuori è stata superata sopra la traversa e aveva tirato d'ausilio ed era un nulla di fatto l'ottavo minuto dopo il primo gol che abbiamo fatto, quindi diciamo che è una partita ad armi pari, mi sembra.
2: Sì, adesso c'è, adesso
1: sì, una rimonta del Vado.
2: C'è un equilibrio in campo e quindi si rimane su questo punteggio di 0-1. Il Pescara cerca di amministrare, come vedi, soprattutto a centrocampo, Roberta, la squadra, sì, biancazzurra cerca di chiudere le linee di passaggio della squadra di casa che dal suo canto vuole reagire.
1: Chiaramente sono entrambe lì per portare a casa i tre punti, quindi vediamo, ecco c'è un fallo su, vediamo che succede, c'è un nostro
2: l'arbitro
1: giocatore.
2: Va a richiamare il giocatore perché è stato un brutto fallo, dobbiamo dirlo, è stato un brutto fallo. Lo possiamo anche rivedere, ecco, guarda, bruttissimo intervento. Eh sì, ci poteva, sì, scappare anche il cartellino.
1: Sì, beh, un cartellino giallo.
2: Ci poteva anche scappare il cartellino, se l'è cavata con un richiamo il calciatore
1: del
2: Vado e quindi ci sarà una punizione per il Pescara.
1: Andiamo avanti con la partita. Ecco, adesso la palla è a noi. Vado avanti. Certo, è un campo strano, lo vedo proprio... Questo sintetico non ci calma, noi abituati
2: esatto
1: al prato vero.
2: Esatto, ecco perché per il Pescara è stato fondamentale sbloccarla in avvio proprio nei primi minuti, Roberta.

0: chi da tanti anni segue il calcio. Francesco Marcozzi, buon pomeriggio anche a te.
1: Anche a te e a tutti voi che ci mettono ascolto. Eccola qua, ci siamo, questa partita che è una prova per il Genova decisiva, se può salvare il derby tutto, perché finora le prestazioni non sono state positive, un punto solo in classifica, un solo gol fatto, due sconfitte e un pareggio, perché non era questo quello che ci si aspettava all'inizio, ecco perché adesso proprio dal derby si dovrebbero trovare gli stimoli giusti per vedere finalmente se questa squadra è fatta bene, come si deve, se è forte veramente oppure no. Contro l'avversario sicuramente forte, fatto anche lui per vincere,
0: allora,
1: il campionato.
0: Tutto pronto per il calcio d'avvio, diamo velocemente nuovamente lettura delle formazioni. Il Teramo si schiera con Ciuli, Pelosi, Bruni, De Santis e Silvestri in difesa. Un centrocampo a rombo, Pietrantonio e Marcognato, poi Pavone e Giambè in avanti, Carpagna alle spalle di Diachite. Partita cominciata, diamo velocemente anche lettura della formazione del Giulianova, che si schiera con Verna tra i pali, un 3-5-2, in difesa Esposito, Menna e Mazzei, centrocampo formato ovviamente da Gangemi e Origlio, anche i più diciamo rappresentativi a livello di esperienza, poi Viero, Panzera, Arras, Martiniello e Abbagnale a destra. Subito il Teramo che vuole fare la partita con la rimessa laterale affidata a Cangemi, il tocco corto, ancora Cangemi, fa non di ritorno, intercetta il Giulianova, forse è un fallo, l'arbitro però fa continuare, possesso Teramo che vuole subito chiudere nella metà campo il Giulianova.
1: Vogliamo ricordare che il Giulianova manca Misuraga, che è di quelli dei centrocampisti, era quello che stava meglio, e Tavgard qualificato per 4 giornate, in più non è riuscito a recuperare Forgione che viene sostituito da Cangemi.
0: Quindi anche deve fare i conti con l'infermeria mister Pergolizzi, che però oggi, diciamolo francamente, non sono i 3 punti, ma il derby vale per una stagione intera, si aspetta prova e anche risultato. Ma è ancora in possesso il Teramo, questa volta sulla sinistra, il pallone al centro intercettato prima da Esposito, poi cade a terra a Bagnale e c'è calcio di punizione. Marcozzi, tu guardi molto la terza arbitrale, te la faccio ricordare.
1: Sì,
0: a
1: dunque,
0: te, allora,
1: la terza arbitrale è Volpi, che ha incontrato già 3 volte Giulianova, ma il Teramo, 2 vittorie casalinghe in eccellenza, e poi invece arbitrò lo spareggio per salire in D con il Barletta, che il Giulianova perse i calci di rigore in una famosissima partita in notturna, e tra gli arbitri più considerati il terzo anno potrebbe anche salire subito quest'anno. Il derby è sicuramente un banco di prova anche per lui.
0: E allora attenzionato anche il direttore di gara, mentre tra qualche brivido Giulianova esce dalla propria area di rigore, quindi dai il
1: allora possesso. Porta palla Esposito, più criticato nelle ultime settimane il giocatore, lo sai.
0: Allora Martiniello fa sportellate, il rimpallo favorisce Giulianova che se ne va sulla destra, attenzione siamo già in area di rigore, il pallone in aria allontanato dalla retroguardia biancorossa e può ripartire con Diachite subito per il controniente. Sbaglia però il primo controllo la formazione di casa con Pavone, un giocatore davvero impressionante, lo ha dimostrato anche in queste prime giornate di campionato. Mi sembra, Francesco, di leggere che il Teramo fa la partita, il Giulianova gioca.
1: Questa
0: di
1: era quello che ci aspettavamo in effetti, però poi Giulianova così più dovrà pur tentare, cioè, senza aspettare di dover prendere i gol, speriamo di no, però potrebbe anche impostare qualche azione, va provata a farla. Deve far capire anche che in avanti c'è, perché Martinelli è noto, è anche dimagrito, diciamolo, e Arras è uno che l'anno scorso ha fatto 12 gol, quindi come dotazione complessiva di gol gli attaccanti ce l'hanno. Attenzione, intanto sto vedendo che loro puntano molto su quella faccia, la terza azione che provano là dove c'è Esposito, vedremo se sarà ancora così nelle azioni che verranno.
0: Sì, ritmi non molto accelerati, ora di rimessa non è perfetto nel controllo. Tutto regolare, infatti aveva avvitato male il pallone, ma c'è Pavone con l'esterno, il rimpallo favorisce però Cangemi. Fa parte ovviamente del Teramo, il pallone al centro, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina direttamente in out, quindi ci prova con scambi corti il Teramo. Ma il Giulianova mi sembra anche ben posizionato, dobbiamo ricordare, Francesco, non solo i 6.000 tifosi ma anche la giornata molto calda.
1: Molto calda, anche se qualcosina è calato rispetto alla Coppa Italia che abbiamo visto in condizioni disperate.

0: giocare alle 4. Stavo dicendo che Panzer è stato preferito a Giorgetti, sebbene abbia delle qualità offensive maggiori. Vedremo se è questo che vuole da lui, dalle retrovie.
1: È una gara dei tanti duelli, Bruni contro Martiniello.
0: Esatto, perché poi dicono di no, ma però alla fine vengono marcate a uomo praticamente, sì.
1: Comunque, una fretta il Teramo che però si porta in avanti, ma riesce il Giulianova grazie al non controllo del giocatore biancorosso, quindi riparte dalla propria retroguardia, ma non lascia ragionare il Teramo, quindi il tra scambi corti e con qualche pericolo Verna è costretto a buttare la palla in fallo laterale, dove si alza anche l'incitamento da parte dei tifosi del Teramo.
0: Si è alzato anche per Golitti, però non gli è piaciuto per niente questo rinvio ovviamente. Datela fuori quando siete attaccati in area, è pericolosissimo perderlo lì, no? Che c'era stato già un tentativo, come hai visto all'inizio.
1: Eh sì, bisogna anche che Verna.
0: Vabbè, noi siamo attenti, volte visto che guarda come stiamo nel campo, stiamo aspettando insomma.
1: Giulianova aspetta.
0: Dice Stero, fai la Teramo partita, però qualcosa dobbiamo fare anche davanti, no? Perché se si scoprono, ma finora la difesa è lì.
1: Possesso Teramo. Pelosi. C'è un brutto fallo su Martiniello. L'arbitro dice che si può rialzare, non so se dalla nostra regia riusciamo a rivederlo. Ma si prosegue, quindi non si è nemmeno interrotta la partita. Ora cade dall'altra parte di Achitema. Insomma, l'arbitro ci fa capire che fa che fischierà poco. Questo. È un bene o un male?
0: Attenzione, perché quelli che fanno così poi nel secondo tempo si scatenano quando la partita, proprio perché non viene tamponata all'inizio, sale.
1: E allora ci sono aggiornamenti, andiamo subito a pescare.
0: No. C'è il replay, era il replay. Vediamo.
1: Abbiamo veramente tante dirette. Lancio in profondità, attenzione, sembra lunga. Sì, infatti, esce
0: al limite
1: Ciuli che blocca il pallone. Buono spunto però del Giulianova.
0: Stavo tentando di rivedere il replay del fallo di Martiniello. Riparte il Teramo, è sempre sulla la zona preferita del suo attacco, cioè a sinistra, ma è chiaro che poi spazierà un po' ovunque. C'era il replay di Martiniello che non riusciamo a rivederlo insieme, però se ce lo fa rivedere una volta per tutte, intanto seguiamo questa azione, potremmo rivederla adesso proprio per scrupolo, non è che ci teniamo perfettamente,
1: eccolo
0: per capire
1: qui, prontamente la regia,
0: grazie,
1: vedete
0: la regia,
1: il pallone è lungo,
0: esatto, lui sta arrivando, c'è lo sgambetto, cioè.
1: tocco c'è forse non troppo c'è. Evidente, andiamo in cronaca perché quando c'è Pavone c'è sempre pericolo. Pallone all'indietro, il cross al centro, allontana Bagnale
0: e c'è la calcio d'angolo.
1: Anzi era Cangemi, quindi tiro dalla bandierina per il Teramo.
0: Lo ricordiamo dopo 7 minuti e 28 secondi, 0-0. Primo calcio d'angolo ed è per il Teramo, la direzione di Cangemi. Due allenatori in piedi, entrambi, Pomante, Pergolizzi.
1: Parte il cross, zona Verna, spizzica anche forse la traversa.
0: Spizzicata un po' la traversa, con Verna c'era.
1: Ecco, ottimo però il calcio dalla bandierina, riparte in contropiede a Bagnale, uno contro uno, il duello, supera un avversario.
0: Eccolo.
1: A Bagnale, entra in area di rigore, sterza, poi vede il posizionamento di Martiniello, intercetta però il Teramo.
0: Siamo arrivati troppo tardi.
1: Può scemare questa azione, ma buono lo spunto anche di Abbagnale.
0: Bagnale è tra i migliori.
1: A destra. Si riparte da quest'altra parte con un altro dei duelli tra Diachite, sicuramente giocatore importante, e Mazzei, difensore
0: esperto
1: centrale del Giulianova. Ma si riparte da Viero
0: Cangemi, allora vediamo Esposito che è sceso,
1: ecco il velo. Palla fuori, rimessa laterale, breve flash dagli studi di Pescara per Vado Pescara. A voi.
2: Preparati, Robè.
3: Dimmi quando devo parlare. Eccoci rientrati lì.

0: Eccoci rientrati in linea perché ci sono state tre occasioni limpide per il Pescara con l'ultimo tiro di Valzania con un calcio d'angolo che è andato fuori dai pali, quindi in alto alla porta, e sullo sviluppo al 36esimo e al 40esimo addirittura il Vado, anche sempre un calcio d'angolo, però nulla di fatto per entrambe le squadre, quindi rimaniamo con lo 0-1 a favore del Pescara. Paolo.
1: Sì, dobbiamo dire, Roberta, che in particolar modo il Pescara ha sfiorato la rete del raddoppio con Vitali, sì, sulla destra, grande occasione per lui, poi il portiere del Vado è riuscito a smanacciare, a salvare, ma quella è stata una palla clamorosa, nitida, che poteva portare il Pescara sul 2-0, un peccato davvero, perché è una fase in cui i biancazzurri potrebbero chiudere la partita, invece si rimane ancora sullo 0-1, quindi il match è ancora aperto.
0: Benissimo, ridiamo la linea a Giulianova, Simona. E a Teramo, per Giulianova, sì. Teramo.
2: Lo ammonisce verbalmente il direttore di gara, il numero 14 Panzera.
3: Gli dice... L'annuncio era questo, alla prossima. Perché la prossima. Stava mettendo la mano, stava, poi ci ho ripensato. La mano
2: intanto c'è un fumogeno proprio nei pressi del aspettare. Portiere. L'anno scorso accadde qualcosa di diverso.
3: Il colpito negro. Che poi venne subito impegnato con una grande parata. Fece dopo. Rimase a terra per un po', infatti eccolo qua, sempre lo stesso settore, sempre verso il portiere giallorosa, l'arbitro va adesso a controllare se si spegne. Io chiederei pure qualcosa a Verna.
2: Era molto distante Verna dal fumogeno, però dobbiamo dire che in questa giornata complicata, almeno al momento, ottimo lavoro del prefetto, della questura, delle forze dell'ordine, perché davvero non è accaduto nulla, tutto il deflusso è stato perfetto, sì, e ottima anche l'organizzazione.
3: Sono arrivati tutti, strapieno il settore per i giallorossi. Hanno riaperto anche il settore dei distinti oggi con una zona cuscinetto per evitare il contatto con la curva del Giulianova.
2: Ecco perché è sempre importante ricordare che le partite vanno giocate con i tifosi, quindi quando c'è uno sforzo importante delle forze dell'ordine va rimarcato, e come, perché non tutti hanno, diciamo, la responsabilità di prendersi questi rischi, e quindi ringraziamo il prefetto e il questore. Mentre intanto c'è stata una conclusione dalla distanza troppo velleitaria da parte del numero 30 del Teramo, ovviamente era
3: riparte, siamo nella metà campo del Teramo,
2: riparte il Giulianova centralmente il pallone, Panzera, ottimo lo scambio, un po' troppo lungo per Abbagnale, ma non cerca di prendersi Rogne, la formazione biancorossa che con grande anche intelligenza guadagna anche una rimessa dal fondo. Pareggio giusto fino a questo momento.
3: Sì.
2: Partita che ancora non è decollata, ma le due squadre sicuramente non stanno giocando a ritmi alti, ma nemmeno per il pareggio. Siamo appena al 13esimo di questo primo tempo, derby numero 160.
3: Esattamente.
2: Francesco, li hai visti tutti e 160?
3: No, è impossibile. No, risalgono veramente a quegli anni là di cui hanno le date del logo, 1913, 1924, no, con tutto il rispetto.
2: Ma io penso che subito dopo, io a 4-5 anni già eri allo stadio. E allora Teramo in avanti. Pallone sulla destra. Pavone. Uno contro uno con Menna, Pavone rimpallo, dovrebbe essere fondo campo, sì.
3: Infatti è così, l'ultimo
2: tocco di Pavone,
3: sì,
2: ha carambolato proprio sul corpo di Pavone dopo il penultimo tocco da parte di Menna. 0-0, giornata praticamente estiva qui al Bonolis, siamo intorno ai 28-29 gradi, quindi per essere un finale di settembre niente male. Anche qui
3: Arras prova.
2: Arras con fallo, netta la trattenuta di Arras.
3: Bene, ti danno la mano, meglio così adesso.
2: Sì, De Santis è stato bravo a mettere il corpo davanti. Dello stesso 0-0 De Santis.
3: Mentre sta per volare il primo quarto d'ora. Prova ancora il Teramo a ripartire. Come dicevi tu, fa la partita.

0: arconato, poi cerca di ripartire o in contropiede oppure bloccando il centrocampo.
1: Pelosi nel taglio invece
0: troppo
1: da parte
0: lungo
1: di Marconato, troppo lungo per Biachite, è rimessa quindi ancora per il Giulianova. 0-0 il punteggio, derby della provincia di Teramo, molto sentito
0: per più sentiti.
1: Attenzione però Pavone all'indietro, anticipato Biachite, anzi Giambi, ma il pallone resta tra i piedi biancorossi. Ancora Diachite in mezzo a tre giocatori del Giulianova che vanno a strappare il pallone e subiscono anche il fallo, e anche qui
0: qua
1: ci sarà una ammonizione verbale.
0: È la prima anche qua, fallo di ripartenza, qualche volta si ammonisce anche.
1: Forse hanno esaurito tutti i bonus le due squadre, quindi tra un po' cominceranno anche i cartellini
0: per evitare che poi i falli che sono di gioco possano diventare cattivi. 0-0 ci sta, andiamo avanti.
1: Martiniello a Bagnale,
0: Esposito
1: si riparte con un possesso palla lungo, e allora intanto continuano forse novità da Sestri Levante, da Sestri Levante per Vado Pescara, quindi andiamo subito nella sede di Pescara. A te Roberta.
2: La fine del primo tempo, Vado Pescara, sempre risultato 0-1 a favore del Pescara. C'è stata un'occasionissima al 46esimo di un palo preso da Ferraris proprio al termine del primo tempo, quindi un'altra occasione gol mancata per il nostro Pescara, che si sta dimostrando molto molto forte, con Sardo e Valzania diciamo in ottima forma. Paolo, che dici?
3: Dico che purtroppo, come sottolineavi Roberto, abbiamo sciupato ancora una volta dei gol, come è successo nell'ultima partita col Gubbio. Se non le chiudi poi diventa pericoloso, perché adesso, come dicevi, Ferraris nell'area piccola, occasionissima Pescara, palo. Queste sono partite che bisogna chiudere, perché poi c'è il rischio che l'avversario ne approfitti, quindi è un peccato essere solo sullo 0-1.
2: Sì, perché era praticamente entrata in porta, certo. La palla era praticamente era gol. Vediamo la linea a Teramo.
1: Riprendiamo la linea, se riusciamo però meglio a comunicare tra le due siti, con il
0: Giulianova
1: che riparte. C'era stata intanto una protesta prima con il direttore di gara,
0: abbastanza veemente. Vai.
1: Sì, attenzione, il traversone al centro, palla a fondo campo,
0: non abbiamo deviato.
1: Lo rivediamo il cross, palla che attraversa tutta l'area di rigore, non interviene nessuno, né Martiniello, né Bruni e né De Santis, e la sfera termina a fondo campo. Francesco,
0: sembrava fosse un po' trattenuto, non è così? Non lo so,
1: mi sembra di no, io non l'ho visto così, poi sicuramente lo rivedremo alla fine del primo tempo, ma l'arbitro, come hai detto tu, era di grido e lo sta dimostrando.
0: Per quello sembrava una protesta abbastanza veemente, la tenuta,
1: sì, prima c'è
0: voce
1: stato...
0: che l'ha detto, ha detto basta.
1: Tra sì, Carpani aveva veramente andato a muso duro. E ora si torna come era iniziato il match, possesso al Teramo, intervento di Menna in anticipo. Però c'è il fallo in attacco del Teramo. Francesco, mi sembra che la squadra è concentrata,
0: sì,
1: nel Giulianova
0: sì,
1: oggi.
0: Direi di sì.
1: Se avesse fatto così anche le tre partite.
0: Non l'ha fatto. Sta messa meglio, oggi già si vede, comunque andrà a finire, già si vede qualcosa di meglio. Finalmente ognuno sa quello che deve fare.

0: pensato, lo ha ammonito e ha concesso il calcio di punizione.
1: Anche col vantaggio si può ammonire pure dopo, vero?
0: Sì, lo so, però ha preferito bloccare e dare un segnale, come dicevamo prima. Le prime cose ve le faccio passare, poi, come hai detto tu, finiscono i bonus.
1: Solo che non ha aspettato il secondo tempo, dopo 20 minuti.
0: E noi, insomma, sì.
1: Un po' troppo presto.
0: In genere così accade.
1: Una partita così maschia.
0: Calcio di punizione, vediamo che accade.
1: Teramo in avanti, alla ricerca del vantaggio, Giulianova ben messo in campo, vediamo in questa marcatura d'uomo, l'arbitro vede un po' anche qualche trattenuta, aspetta prima di dare il fischio d'avvio, lo fa in questo momento, pallone al centro, il colpo di testa ad anticipare l'avversario, ma troppo laterale per impensierire l'estremo difensore Verna, lo rivediamo, eccolo qui Francesco, a te.
0: Sì, in effetti non deviato, ma non si, portiere non l'ha visto, insomma, che andava fuori, non è intermosso. Si riparte adesso.
1: Menna. Lancio in profondità, a metà strada però.
0: Non era un grande calcio. Aia, errore!
1: Mette una pezza.
0: Calcio d'angolo, secondo per il
1: Teramo. Ci mette una pezza davvero Mazzei. Non era stato altrettanto tempestivo. Ecco qui, lo rivediamo.
0: Non c'è nessun fallo.
1: Vedete Menna, no, perde il rimpallo con Pavone, poi è bravo.
0: Mazzei per esperienza.
1: Mazzei,
0: calcio d'angolo numero 2, non ne ha battuto nessuno in Giulianova.
1: Chiama lo schema il Giulianova. Pallone al centro, buona guardia addirittura di Martiniello che di testa allontana. Cade a terra, c'è un fallo su Abbagnale e l'arbitro ferma il gioco, l'autore del fallo
0: sì,
1: è Peloso.
0: È ripartito, ma siamo ancora lì. Attenzione però che secondo fallo sulla ripartenza, e qua potrebbe pure ammonire.
1: Diciamo, questo non era proprio cattivo, era un più intelligente tattico, che però poteva essere sanzionato.
0: Ci siamo allora, battuto il calcio di punizione, i due centrali, c'è Esposito a destra, vediamo se viene servito o no, in profondità per Bagnale che mette un bel pallone in mezzo, Arras, fallo, no.
1: Mezzo a tre, riesce da terra ad allungare il pallone, poi Menna, zona di Martiniello, anticipato,
0: niente, non glieli fischia, deve
1: fallo.
0: Capire che non glieli fischia, no? Quindi inutile.
1: Questo però è stato un netto anticipo.
0: La seconda volta, no? Infatti per Golizia il segnale te dai, come dire, forza, alzati.
1: Pelosi, tra i difensori è colui che porta palla.
0: Ecco l'azione sulla fascia preferita,
1: cade a terra, ammonito anche a Bagnale.
0: In difficoltà Esposito lì, eh?
1: Uno contro uno, lo vedi, lo salta, cioè, addirittura no, con un tunnel.
0: Poi
1: a Bagnale che da terra allunga le gambe, che a due passi era a 10 centimetri proprio dal direttore di gara. Non può che estrarre il secondo giallo.
0: Vedi come stanno insistendo su quella fascia dall'inizio della partita. Esposito in difficoltà. Chi è che va soprattutto su quella fascia del Teramo? Ti chiedevo.
1: È Giachite.
0: Quindi una punta.
1: Una punta.
0: Forse chissà.
1: Però come vediamo per Golizzi ha messo subito il raddoppio di Abbagnale, che in questo caso gli ha costretto, insomma, ad intervenire con i piedi e subire l'ammonizione. Calcio di punizione questa volta
0: è più
1: affidata
0: nemmeno
1: a dirlo a Diachite, mentre il Teramo sale in avanti.
0: 23 minuti, 23 secondi, 0-0 al Bonolis di Teramo, tra Teramo e Giulianova, che adesso Teramo costruisce un calcio di punizione dal limite.
1: Giambè a battere, parte la rincorsa di Giambè, palla
0: alto
1: che
0: sulla traversa.
1: Si alza di molto sulla traversa dell'estremo difensore Verna.
0: Portieri tranquilli, si può dire finora, sì.
1: Non ci sono state parate sensazionali, anche se sono arrivate entrambe a un passo dalla porta le azioni. Il lancio su Martiniello, questa volta vince il duello Bruni.

0: che sta contenendo, mentre
1: l'uscito pallone.
0: Sì, Giambi si porta fuori il pallone e quindi la rimessa è del Giulianova. Ti va bene così, Francesco? Vorresti un Giulianova più incisivo?
1: Beh, si potrebbe tentare qualcosa più in avanti, perché le punte insomma non si sono viste. Bisogna pure dire quali palloni, sempre là il discorso, quali palloni gli vengono servite. Però Martiniello deve fare qualcosa di più, un po' cadere.
0: Va via molto bene, poi c'è un ritorno.
1: Indicazione e ripetizione da parte di Pergolizzi.
0: E Panzera aveva fatto un po' tutto da solo sulla sinistra. Nulla di fatto qui al Bonolis, sempre 0-0 tra Teramo e Giulianova. Martiniello insomma ha un avversario molto tosto,
1: e quindi utile che carica con gli anni fischia già la terza volta.
0: Ma Bruni insomma sta vincendo il duello.
1: Si deve impegnare di più però.
0: Pelosi al limite, sterza, non è a sinistra, al centro nulla.
1: E può intervenire Lerna senza problemi, quella qua è una parata, ma sul traversone, non sul tiro in porta.
0: Il rinvio,
1: prova a scattare Arras, ma costringe appunto al fallo laterale.
0: Era bravo anche Sallustri prima.
1: Rimessa con le mani corrispondente dell'area di rigore del Teramo. Pallone a Menna.
0: Si torna all'indietro, Menna prova a far giocare la squadra, poi scambio corto. Rivuole però subito il pallone Cangemi,
1: ma ecco adesso deve fare qualcosa di più.
0: Palla lunga,
1: non sbaglia, questo qualcosa
0: però
1: di
0: doveva
1: più.
0: Partire anche prima Origlio, che ha aspettato troppo, ma l'intesa si sfuma. Un'altra mini opportunità per la squadra del presidente Mucciconi.
1: Si riparte con il Teramo, tre quarti di campo della squadra.
0: È sempre Giulietta. Pelosi. Pelosi lungo linea.
1: Passaggio buono.
0: Il cross non è altrettanto di qualità.
1: Vediamo se rimane in campo. La palla rimane in campo, quindi ci vuole.
0: Quindi non esce. Quindi non, attenzione.
1: Stava
0: si riparte
1: solo.
0: Da quest'altra parte, è tutto solo, il colpo di testa. E salva sulla linea. Salva sulla linea. Mazzei poi ancora una volta è rimessa dal fondo, non c'è nulla, però da rivedere sicuramente questa azione. Sembrava inutile il cross, poi la palla è rimasta in campo, il colpo di testa,
1: la toccata
0: ravvicinato,
1: la toccata Verna,
0: C'è stato anche il salvataggio su Carpagni, lo rivediamo. Poi l'azione, vedete, continua e non riesce per ben due volte.
1: C'è un errore sul dopo il cross all'inizio, il secondo ha potuto crossare da solo, era rimasto
0: però doppia punto. Chance per Carpani del Teramo, che sia nel primo caso di testa e sia di piede è andato un passo dal gol, ma è stato anche attento,
1: determinando l'intervento di Verna, che l'ha toccato quel tanto, poi ha avuto la collaborazione del compagno. Però
0: eccolo qui, vedete,
1: ecco, poi queste cose
0: aveva
1: fanno,
0: sporcato il pallone e poi Mazzei allontanato, l'azione poi è proseguita. Sembrava una palla morta sul cross errato, poi però la palla è rimasta in campo di Achite. Insomma, questa è un'azione da annotare al 29esimo minuto.
1: Una doppia palla gol, è una stessa azione in pratica.
0: E sempre sul Carpani di testa e di piede ha fallito l'1-0. Sale l'incitamento anche del Bonolis di Targa biancorosso. Sallustri, Pelosi, possesso Teramo, lancio a cercare Giambi, avvita il pallone uno contro uno con Esposito, il raddoppio di marcatura, allontana però Esposito, ma il pallone rimane tra i piedi di Giambi, palla al centro, il colpo di testa e c'è il gol, è il gol, la sblocca il Teramo. Con nemmeno
1: difesa immobile,
0: Pavone.
1: Difesa immobile però, e non è una novità.
0: Questa volta è stato Giambi, il rifinitore. pallone ha superato il suo
1: vediamo stato. Vediamo chi marca il goleador.
0: Dai, su. È sempre Pavone a sbloccare questa partita.
1: È il migliore.
0: Il cross di Giambè, non c'è stata la marcatura stretta, il pallone al centro dove è stato
1: chi è che lo marcava? Panzera, dai, su.
0: Panzera.
1: Perché marca Panzera? Dai, per favore, fate bravi, dai.
0: Panzera è rimasto fermo, è stato un assist, un cioccolatino perfetto per Pavone che porta in vantaggio il Teramo.
1: Che marca Panzera, ragazzi, su.
0: Alla mezz'ora di gioco si sblocca il risultato al Bonolis.
1: Beh, per quello che si era visto anche poco prima, con merito si direbbe, perché sono tre palle gol, come una realizzata e due sfiorate.
0: E sì, negli ultimi cinque minuti aveva insistito il Teramo con Campani.
1: No, vediamo che facciamo noi.
0: Ed ora vediamo un po' di... si devono rimescolare le carte.
1: Qua bisognava resistere il più possibile.
0: Villanova che non può stare più a guardare.
1: Marcatura Nena. Sbagliatissima.
0: Panzera.
1: Aveva comprato un terzino, si chiama Giorgetti, ma già non c'è più.
0: Ciuli. Pressing alto del Villanova, a fatica ma riesce ad uscire il Teramo. Ed ora è una bolgia qui alla Bonolis con i tifosi, i diavoli del Teramo che vanno in difficoltà. Fallo laterale, non è una partita semplice nemmeno per Esposito, deve...
1: E infatti sulle marcature, insomma, qualcosina,
0: Ha clienti veramente tosti oggi Esposito, si scambiano di Akite e Giambè su quella corsia, non
1: dall'inizio,
0: è
1: ti ricordi? Dall'inizio, sì. Una scelta di comando voluta. L'Esposito che ha giocato nel forte campionato straordinario come centrocampista, quest'anno ha avuto contestazioni che è meglio giocare terzino, e non credo che vada meglio come terzino, soprattutto quando ha una punta vera di ruolo, anche brava.
0: Panzera, Nenna.
1: Vabbè.
0: Cangemi prova a farlo uscire a destra.
1: Bombe, valanga, anche la parte opposta. Una volta avevamo grandi reazioni nei derby se passavamo sotto. Ma pare, questo morire, no.
0: Lancio troppo lungo e fuori misura.
1: Stando, ecco, passato questo periodo di tranquillità riemergono tutti i difetti di questa squadra.
0: 33esimo minuto, c'è tantissimo tempo per il Giulianova.
1: Sì, ma dobbiamo vedere qualcosa, partita, un tiro in porto, una parata del portiere.
0: Panzera, lo scambio corto,
1: corto.
0: Una volta Cangemi non riesce, poi si va a rubare palla. Era Origlio, a dire la verità, e si è visto veramente poco in questo primo tempo.
1: Si è visto poco? È vero, si è visto?
2: Aggiornamenti degli altri campi, ancora L'Aquila 1-0, Foligno Notaresco 1-0, Fossombrone Lanciano 0-1.
1: Ripeto, Federico, bisognava allungare il più possibile un eventuale gol. Avete arrivato prima e adesso non siamo in grado di poter fare...
0: È Pavone, l'uomo in più del Teramo, ancora Pavone, intelligentemente
1: solo, ancora molto larga la marcatura.
0: La conclusione di Giambè, sporcata da tre giocatori del Giulianova.
1: Marcatura
0: poi
1: larga.
0: Martiniello contro Bruni. Questa volta la meglio giocatore è
1: stavolta
0: fallo,
1: sì,
0: di Bruni.
1: Stavolta
0: questo
1: c'è
0: un fallo, insomma, Bruno al limite.
1: Bruni avrà detto, vedendo non mi rifischia. Ha lavorato.
0: C'è stata forse anche una reazione, rivediamo Francesco, vedi? ci sono due manate, poi
1: sì, lui
0: ci sono
1: tocca,
0: colpi su colpi,
1: lui.
0: Martiniello,
1: tocca
0: insomma,
1: Martiniello.
0: Dopo che ha preso tre ceffoni non è che se li tiene, poi
1: lo sappiamo,
0: un giocatore come Martiniello. Beh, vediamo cosa deciderà il direttore di gara. Vedete, aveva fatto un'ottima protezione, vedete, prima il tocco sul braccio, poi l'abbraccio, poi il tocco all'indietro e poi l'avvitamento.
1: Sto parlando con tutte e due,
0: però l'arbitro insomma
1: vediamo,
0: non è,
1: vediamo.
0: Nel pugilato si direbbe che ai punti ha dato più schiaffi, Bruni.
1: Sì, sì, la,
0: più pugni.
1: L'ha lasciata così, cioè senza nemmeno munizioni.
0: Non sono tanto d'accordo. Vabbè, perché come? C'è stata la reazione, ma il fallo netto e prolungato era stato,
1: sai, che è peggio
0: del centrale.
1: In genere viene considerata così dopo un fallo, anche se il fallo con schiaffo è una novità.
0: Però dobbiamo dire che per una volta Martiniello aveva vinto il duello con,
1: sì,
0: Bruni, che
1: si
0: oggi
1: riprova.
0: Davvero lo sta annullando. Arras, c'è un altro fallo, sì, lo vede il direttore di gara, la
1: vuole trattenuta. La munizione, l'arbitro che va sotto gli occhi dell'arbitro.
0: Restano solo i due ammoniti del Giulianova al 36esimo minuto, ancora 9 minuti
1: e sono esattamente a Bagnale
0: ancora...
1: e Viero. Vediamo se sul calcio da fermo riusciamo a impastire qualcosa di pericoloso per la porta teramana.
0: Ed è proprio Origlio sul pallone. Palla al centro, il colpo di testa di Giambì. Poi ancora Giulianova, Martiniello prolunga, si rimane in aria. Menna ha allontanato il pallone. Chiedono un fallo, ma non c'è nulla. No. Ora il forzi è del Giulianova che deve velocizzare. Esposito, Origlio. Possesso Giulianova, ma il gioco è fermo perché c'era stato l'intervento di fuorigioco
1: del guardaline che non abbiamo visto perché eravamo tutti intenti a guardare l'azione. Si è usato la bandierina evidentemente.
0: Eh sì, nulla di fatto. Rivediamo, mentre si protestava per questo fallo di mano.
1: Forse
0: lo rivediamo,
1: forse
0: la regia
1: questo
0: va a catturare un contatto microscopico con il numero 3 Pietrantonio, che sembrava però in maniera ravvicinata aver toccato con un braccio. A Bagnale va a guadagnare la rimessa è biancorossa.
1: Si riparte sull'1-0 per il Teramo, 37 minuti. Aspettiamo ancora una parata di Ciulia.
0: Fallo di Abbagnale, gioco fermo, se Pescara è pronta diamo la linea perché sta per ricominciare il secondo tempo a Sestri Levanti. A voi la linea da Pescara.
3: Eccoci tornati in diretta per Vado Pescara. C'è stato al 51esimo un calcio di punizione a favore del Pescara. E nulla di fatto, Parigi nervoso vicino all'incrocio dei pali. E vediamo un possesso palla del Pescara nettamente in vantaggio rispetto al Vado.
4: Sì, sicuramente Simona, perché il Pescara sia nel possesso che nei tiri anche, dobbiamo dire, ha fatto di più del Vado, però come avrei notato, come nella scorsa partita col Gubbio, non riusciamo a concretizzare, anche inizio di ripresa, grande spunto sulla destra di Vitali, palla in mezzo, Ferraris ha avuto la palla del 2-0, ma purtroppo non riusciamo a concretizzare.
3: Niente, per il passaggio Ferraris-Valzania è stato proprio veramente un gol mancato. Possiamo ridare la linea adesso a Teramo.
0: E allora riprendiamo, non è accaduto nulla in questo minuto scarso.
1: C'è una richiesta di fallo da parte di Origlio che l'arbitro non ha concesso e quindi la palla resta al Teramo che sta attaccando. Cioè non abbiamo cambiato modo di giocare però dopo il vantaggio, giochiamo come prima. Aspettiamo per poi ripartire, ma la partita dovremmo farla noi adesso, pur con tutte le cautele del caso.
0: In zona Giambè, Menna, Arras mantiene il pallone in campo, ma lo riconsegna al Teramo. Chiede il fallo Ares che rimane a terra, attenzione perché il gioco deve essere fermato anche no, perché fuori dal campo l'arbitro però se ne accorge.
1: Male cadendo, evidentemente Arda, arriva anche il medico del Giulianova, il dottor Cafaccia.
0: Prima Pomante è andato a scherzare, come dire, non è successo niente. Poi è stato lui stesso a chiedere al medico di intervenire, perché ha visto, insomma, te lo rivediamo qui, Arras.
1: Nell'oscurità.
0: Sì, c'è stato il contatto con
1: Carpani. Lo vediamo alle prese con il dottor Casaccio e col massaggiatore, ma si rialza, però deve uscire, si mantiene la spalla, deve essere caduto lì. Quindi provvisoriamente Giulianova in 10 al 39esimo.
0: Sì, 5 minuti forse anche con un po' di recupero per questo tempo non giocato, ma il Teramo che rimane in attacco ad offendere, in area di rigore il colpo di testa della retroguardia di Pergolizzi, poi Martiniello ancora sportellato, subisce
1: ormai
0: questa volta
1: così, il duello
0: fallo.
1: Sportellate tra i due.
0: Questa volta però il cliente era un altro, Francesco.
1: Cioè, chiede di rientrare, ma ci sono delle regole, non so che cosa deve accadere.
0: Il cliente era...
1: Cioè, lui chiede di rientrare, l'arbitro non lo guarda, ma il guardalinee nemmeno, è lì.
0: Rimane comunque alta la squadra di Pomante, non può far ragionare il Giulianova, che è costretta come in questo caso al lancio in avanti. Bruni nell'anticipo chiedeva fallo, tutto regolare dice l'arbitro, la rimessa è giallo-rossa.
1: Non rientra, l'ha visto, sì.
0: Tanto stabilita la parità, deve stare un minuto fuori, il nuovo regolamento. Aras entra adesso, Origlio prova a dettare ordine, Mazzei Menna.
1: Ha fatto un tiro, dottor Mandato, eh?
0: Panzera.
1: Vero?
0: Nemmeno
1: uno. Ha parato il portiere? Tu guarda, siamo stati insieme, Cioè, nel senso che non è cambiato il modo di
0: fallo.
1: Gioco di Giulianova.
0: Cosa bisogna fare nel secondo tempo? Fare entrare chi, Francesco?
1: Ma chi?
0: Non ti convince la panchina.
1: È già a due punte, ma c'è D'Arcangelo magari, giocatore giovane del Pescara, ma li marcheranno, non lo sanno ormai. Però è uno veloce sulle fasce, invece sono tenuti bene finora sia Arras che Martiniello.
0: A Bagnale, palla fuori. Ricordiamo anche che oggi siamo in visione sia sul canale 15 che sul canale 99, tra un po' lo saremo in maniera definitiva, ancora qualche organizzazione nell'infrastruttura, e quindi potrete seguirci anche.
1: Si sta scaldando
0: nella
1: Ciabuschi,
0: prima fascia, mentre come detto che bisogna fare, ci ha ascoltato Pergolizzi che invece vuole subito fare
1: con
0: il
1: un altro giocatore che dovrebbe essere D'Arcangelo, ma comunque Ciabuschi sicuramente.
0: Panzera un po' in ritardo, non ci pensa due volte, la retroguardia biancorossa a mettere il pallone in fallo laterale.
1: Mazzei, Cangemi, quindi si riparte sulla fascia,
0: bravo a Bagnale che anticipa l'avversario, Martiniello torna indietro, poi si riparte, fraseggio veloce,
1: chiede palla di qua ma viene ignorato,
0: chiedeva il pallone Origlio centralmente, sì. Bravo a Bagnale, forse con un fallo,
1: no.
0: L'arbitro non interviene, contropiede con Pelosi,
1: non fare fallo,
0: porta
1: non
0: palla.
1: Fare
0: Pietro
1: fallo
0: Antonio.
1: Non fare
0: Pietro
1: fallo
0: Antonio. Arriva la sfera corta dove interviene Capitano Esposito,
1: ti ricordo,
0: e subisce
1: che
0: il fallo, porta la squadra del Giulianova in attacco. Martiniello, il Carlos. Pallone per Arras,
1: sì.
0: Uno contro uno, punta l'avversario, lo fa fuori, entra in
1: aria,
0: il raddoppio,
1: lo salta.
0: Tunnel, cade a terra, tutto regolare, ci ha pensato un attimo l'arbitro,
1: sì, un attimo, sì,
0: però lì è rigore o è simulazione, Francesco, l'arbitro ha fatto il Ponzio Pilato, ecco, lo rivediamo,
1: no, a richiamare Pergolizzi,
0: ecco il tunnel, entra in aria, non c'è niente. Non era rigore, l'abbiamo rivisto tra le proteste anche di Pergolizzi. Ecco un po' quello che fanno i giocatori, ti sei liberato, prova a continuare ad andare avanti.
1: Stava in aria, quindi poteva benissimo E poi c'è questo fatto che...
0: Sì, lo rivediamo, vedi Francesco.
1: Aveva tutto da capo, guarda un po'.
0: Ecco qui, rallentato, c'è stato... No, non c'è nulla, non c'è nulla.
1: Cioè nei piedi sembrava potesse toccarlo, nemmeno con la maglia.
0: Giusta la decisione dell'arbitro. Tanto cade a terra l'autore del gol, Favone, che forse aveva subito una trattenuta di Panzera. L'arbitro che dà il recupero, che mi sembra
1: non si è capito
0: 4 niente. Minuti, 3, 4,
1: ha fatto, non ha fatto di tutto.
0: Sì, perché siamo gli ultimi 20 secondi del tempo regolamentare, tempo. Poi daremo subito la linea agli studi di Pescara. Attenzione, il cross al centro. C'è un contatto, fallo
1: bene,
0: in attacco.
1: Fischiare, sì.
0: Fallo in attacco. Ricordiamo di questa lunga giornata di TRSP, abbiamo cominciato con Vado Pescara da Sestri Levante, poi il derby adesso, a seguire c'è un altro mini derby Bruzzese Molisano tra Campobasso e Pineto, stasera alle 20 gli highlights, alle 20.30 la replica di questo match, chi lo sta guardando adesso in replica. Se vi siete sintonizzati sul doppio canale in questo momento, e poi la differita di Campobasso Pineto alle ore 22.30.
1: Torniamo in cronaca. Apertura di Cangemi
0: a Bagnale, forse ha commesso fallo, no. L'arbitro dice di no, quindi ha spazio a Bagnale, il pallone al centro, cioè non riesce il tapin vincente ad opera di Arras, lo vediamo, a Bagnale taglia
1: tutta
0: la difesa sul secondo palo. Arras
1: era problema.
0: Messo bene in avanti sull'avversario, ma non ha trovato il pallone, e questa però è un'azione pericolosa per il Giuliano.
1: Siamo già oltre il minuto
0: e l'arbitro manda le squadre al riposo. Teramo 1, Giulianova 0, pronto anche a rivoluzionare la squadra mister Pergolizzi. Per il momento il Teramo sta vincendo anche con merito, per non aver creato tantissimo, ma sicuramente
1: di più
0: del Giulianova. Super spot, poi la linea a Pescara e poi riprendiamo dagli spalti del Bonolis per alcune interviste fino a questo momento. Linea però al super spot.

0: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
1: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Da oltre 30 anni Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
7: Radio G.

Amici sportivi, eccoci ritrovati con voi. Andiamo a vedere insieme quelli che sono i risultati parziali alla fine del primo tempo delle gare di oggi di Serie D Girone F. Ancona L'Aquila 1-0, Calcio Termoli di Corsenigallia 0-0, Foligno Notaresco 1-0, Fossombrone Lanciano 0-1, Pietralunghese Maceratese 0-1, Recanatese Montecchio Gallo 0-0, Sant'Egidiesi Angelana 0-0, Teramo Calcio Giulianova 1-0. Ricordiamo che la gara a Tedico Ascoli Sporting Club Trestina inizierà tra poco alle ore 16. Tra poco torneremo a collegarci per lo stadio Bonolis per seguire il secondo tempo del derby Teramo Giulianova con noi Francesco Marcozzi e i colleghi dell'emittente televisiva TRSP con cui collaboriamo per le gare in trasferta. A tra poco!

0: area centra il Giulianova. Pallone in profondità, il rimpallo potrebbe favorire lo stesso Giulianova. Pallone che rimane in avanti, grossa al centro, il colpo di testa. Colpo di testa, subito occasione per il Giulianova con Abbagnale, se non vado sbagliando.
1: Rivediamolo che è una bella azione.
0: Sì, c'è stato un rimpallo, hanno fatto carambola i due difensori del Teramo e Giulianova che non ne ha approfittato, sembrerebbe con Abbagnale, ma ora rivediamo tutto. Tanto il gioco riprende, vabbè, non ce l'abbiamo, non fa nulla, riprendiamo con occasione però subito per il Giulianova al secondo minuto.
1: All'inizio era tutta altra cosa, comunque una palla gol possiamo dire che l'abbiamo creata.
0: Subito vicino al gol il Giulianova che ora deve sicuramente recuperare il gol di svantaggio. Diakité lasciato troppo solo, palla che sfila direttamente dall'estremo difensore Verna, poi Menna non rischia, lancia subito in avanti, il colpo di testa di Arras in due circostanze, ultimo tocco è quello di Pelosi, la rimessa quindi è Giuliese, che quindi non ci sta a perdere questo derby che potrebbe avere anche degli strascichi sicuramente da un punto di vista tecnico, anche se in queste prime quattro giornate ci aspettava qualcosa in più soprattutto dai giocatori.
1: Beh, certo, Giulianova è penultimo, tra l'altro non so come andrà a finire perché sta vincendo anche la Maceratese che era ultima, ma alla fine del primo tempo tutto questo.
0: Si riconquista palla con il Giulianova, attenzione che prova, bravissimo l'intervento di Pietrantonio che ferma un'azione pericolosista e la trasforma in offensiva. Cambio di gioco di Carpani, però troppo lungo per Giambini.
1: Non fa niente, ma il recupero su Arras è stato importante.
0: È stato veramente bravo Pietrantonio, se n'era andato molto bene il Giulianova sulla tre quarti, era anche in superiorità numerica.
1: Stavolta il servizio c'era per la punta.
0: No, Giulianova più attivo non potrebbe essere diversamente dopo il gol subito da Pavone nel primo tempo.
1: Adesso ci si riprova, siamo ancora nella metà campo giallo-rossa però.
0: E allora sbagliato, recupero subito ad opera del Teramo, ma subito ancora anche Giulianova e con Panzera. C'è forse un fallo su Pelosi che rimane dolorante a terra, tutte e due a terra.
1: Sì, niente, ma l'arbitro fa giocare continua
0: con Giambi che però è lento, recupero subito e l'arbitro ora è costretto,
1: male,
0: a fermare il gioco.
1: Doveva dare il vantaggio, sbagliato, qua doveva dare il vantaggio, è sbagliato.
0: Vedete, hanno fatto davvero
1: sì, ma l'azione poi è
0: piede contro piede. Però insomma poteva
1: lui ha sbagliato,
0: cioè
1: era ripartito, sì. Era il vantaggio.
0: Non si era accorto che si erano alzati i due giocatori. Poco importa con Esposito che prova a tagliare, a cambiare gioco, il pallone è corto per Abbagnale, allontana di testa il pallone però ancora una volta Pietrantonio.
1: Vabbè, vero, ci giriamo.
0: Lancio in profondità con Martiniello. Poi Pietrantonio allontana nella zona di Esposito, buono il controllo centralmente per Origlio che sbaglia l'ennesimo controllo, ma vince il duello, poi rimane in attacco e ancora una volta non molto decisi, ma si rimane nella
1: Esposito
0: zona avanzata
1: per Abbagnale.
0: Il cross di Abbagnale troppo corto, allontana la retroguardia, poi c'è Bruni che
1: secondo
0: con calma
1: quando c'è la palla deve andare
0: importante,
1: deve andare
0: duello sportellato e c'è il fallo, c'è il fallo di Bruni che lo ha fermato, insomma aveva il vantaggio ma non è riuscito, poi si va anche a lamentare, però Bruni ha sbagliato tutto, tempo, scelta e fallo.
1: Calcio di punizione per il Teramo. Mazzei era un esperto. Uno dei più esperti. Siamo fermi là con i cambi, sono due ma non si muovono, cioè quelli che stanno, invece il Teramo ha più giocatori quasi tutti perché può scegliere secondo il momento e quindi attacca adesso il Teramo.
0: Eh sì, è sempre Giambi che allarga sulla sinistra per Pietro Antonio.
1: Evitiamo il calcio d'angolo, evitiamo il calcio d'angolo,
0: ma ferma il gioco perché dà il calcio di punizione.
1: Fermato per il calcio di punizione.
0: Sì, ha rivisto l'intervento. Secondo te di chi, Francesco?
1: Esposito sta protestando, ma
0: ancora Mazzei, insomma.
1: Era uno dei più esperti, dato come? Ma sì, perché sono diventati tutti, posso dire l'aggettivo è così change improvvisamente, com'è? Sulla carta la campagna acquisti era stata lodata apertamente.
0: Volume importante, forza fisica di Mazzei, forse la condizione atletica in questo momento ancora non aiuta le qualità del difensore giuliese.
1: Vediamo questo calcio di punizione.
0: Con Pietrantonio sul pallone, due uomini in bandiera, tutto il Teramo in attacco e tutto il Giulianova a difendere questo
1: Beh, diciamo che siamo veramente tutti in area, ma proprio tutti, eh?
0: Pallone a giro, il colpo di testa lasciato solo,
1: tutti in area, lasciato solo ancora una volta, marcatore proprio, da Carnevale, vabbè dai, bravo il portiere ancora una volta.
0: C'è una differenza dei numeri 23 oggi,
1: vai Mazzei, per favore.
0: Mazzei da una parte e poi il 23 del Teramo,
1: calcio
0: che si chiama
1: per il
0: Bruni.
1: Ragazzi, ancora una volta gli avete fatto, lo vediamo?
0: Sì, Berna e anche la traversa aiutano il Giulianova.
1: Però il portiere ci sta sempre, due volte.
0: Ha dato un'ottima impressione Berna. E ci sarà calcio d'angolo proprio alle spalle, dove ci sono i tifosi giuliesi. Pallone
1: uno schema,
0: in aria,
1: uno
0: attenzione,
1: schema.
0: La ribattuta di Martiniello, poi pallone in avanti dove Verna non rischia e mette in calcio d'angolo.
1: Se l'hai visto arrivare all'improvviso, mi sa che sta pure contro sole, non lo saprei bene.
0: Non era veloce il pallone, ma meglio non rischiare.
1: Non ha
0: se fai
1: rischiare
0: una papera al derby.
1: Buonanotte, quindi col pubblico alle spalle, non ha rischiato.
0: Sì.
1: Quarto calcio d'angolo per il Teramo, da segnalare che Giovanova non ha battuto nessuno.
0: Tutti veramente nell'area piccola, pallone di ritorno alla meglio a Bagnale, ma in qualche modo Pelosi
1: tenta di fare qualcosa,
0: il pallone
1: scordinato.
0: Dove sono i tifosi giuliesi.
1: Ma è noi che dobbiamo fare qualcosa in più, eh? Io non vedo separati di questo portiere del Teramo, guarda qua, tocca lui, determinante
0: qui,
1: questo
0: anche
1: tocco.
0: Qui Esposito era rimasto fermo e nel colpo
1: lo
0: di
1: possiamo
0: testa.
1: Lo fare rivedere per favore,
0: lo abbiamo appena
1: Dino,
0: rivisto
1: non ci, se si può ti ringrazio Dino. Mi serve questo.
0: Eccolo qui, vedete? Lo teneva Esposito, pallone sul primo palo, vedete il colpo di testa Esposito.
1: E lo teneva lui.
0: Era fermo.
1: Sta bene, stiamo bene. E mettono un terzivero, capacità? Vabbè. Andiamo avanti.
0: Anche fuori ruolo il capitano.
1: Ricordiamo manca Tavkar, ma non è sembrato molto dispiaciuto.
0: Tra un gol fatto a Senigallo e un'espulsione, io penso che sembra più la marca di una concessionaria.
1: Noi finora abbiamo fatto un gol sul rigore.
0: Ecco, recupera palla Martiniello, ti interrompo perché può essere offensiva. È brutto fallo su Arras.
1: E
0: l'arbitro estrae il cartellino giallo.
1: Basta che è ammonito. Perché
0: si chiedono ultimo uomo, ma non è così perché c'era Bruni dietro.
1: Noi siamo in grado di poterlo vedere.
0: Eccolo qua,
1: però.
0: Martiniello, ottimo l'inserimento di Arras che supera.
1: No, quello che la terra non è, non è il penultimo.
0: Sì. Infatti, come detto, c'è Bruni da ultimo.
1: Finora sta brillando bene.
0: Sì, giusta la decisione.
1: Era
0: arbitrale.
1: Il penultimo era. Quindi la munizione ci sta, ma non l'espulsione.
0: Ed ora però c'è un calcio di punizione.
1: Vediamo.
0: La posizione importante.
1: Uno bravo, Cangemi potrebbe tirare. Chi è che l'ha munito?
0: Anche a Bagnale, o no?
1: Secondo me Cangemi. E infatti c'è lui che ha messo la palla a terra. Sì. Ha segnato un paio di gol in amichevoli.
0: Decimo della ripresa, Teramo 1, Giulianova 0, più Giulianova in questo secondo tempo anche con, però con piccole
1: la gol,
0: folate, ma l'occasione ce l'ha avuta anche la squadra di Pomante ed ora c'è una punizione da favorevole posizione.
1: Quindi nella zona di Iechitè Esposito, questo è accertato.
0: C'è anche Martiniello che non se ne vuole andare, lo fa solo adesso. C'è anche Origlio, ma come diceva Francesco sarà Cangemi a battere questo calcio di punizione e ne piazza tanti in barriera Ciuli, Francesco.
1: E lo so, deve girarla e prendere un incrocio
0: e si deve abbassare al momento giusto. Pensate
1: che sappiamo come quando le barriere sono così folte
0: ragionano i due centrocampisti,
1: però
0: Origlio e Cangemi.
1: Ripeto, ben finora ha tirato sempre Cangemi.
0: 5 più 1 in barriera per il Teramo.
1: Di destro, da lì.
0: La rincorsa è breve, quella di Cangemi. Poi va indietro sul primo palo il tiro di Cangemi a giro. Palla che non si abbassa, Francesco.
1: L'ha girato ma non si è abbassato.
0: Ha provato a piazzare la rincorsa, pallone che ha superato la barriera ma ha superato anche la traversa ed è andata fuori. Si resta sull'1-0
1: per il Teramo
0: al 12° del secondo tempo. Ed ora però recupera subito palla il Giulianova, che non ci sta, almeno tutto cuore la squadra di Pergolizzi, che a centrocampo ora sta vincendo i duelli.
1: Però
0: ma sbaglia Origlio, lo va a recuperare, poi commette fallo, l'arbitro fa continuare.
1: Origlio,
0: il pallone, ecco qui,
1: Cangemi.
0: Ancora per Cangemi che ci riprova, il rimpallo in mezzo a due, ancora Cangemi,
1: ancora
0: cavardiamente, ecco ancora c'è il tocco e niente.
1: Qualche cosa di più facciamo vedere.
0: Soprattutto si vincono rimpalli e sulle seconde palle il Giulianova ora sembra più caparbio del Teramo. Pavone prova a far respirare la squadra e guadagnando anche un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, dando così un po' di fiato alla retroguardia di Pomante, che però riparte velocemente con questo calcio di punizione. Pallone e fraseggio, possesso Teramo.
1: Tutti, siamo tornati tutti nella nostra metà campo e il Teramo attacca, apre qua, eccolo qua, attenti, un altro duello.
0: Sì, Pietrantonio sulla sinistra, uno contro uno con Abbagnale, il pallone rimane in campo, anzi il tocco è proprio Giuliese, quindi quinto corner per la squadra
1: di Pomante, nessuno per il Giulianova.
0: Ed è sempre
1: si va a battere sul settore di sinistra dell'attacco Teramano.
0: Pietrantonio, palla al centro, Verna allontana con i pugni direttamente in fallo laterale, anzi sì, perché nessuno va a prendere il pallone.
1: Qualcosina, stiamo perdendo il derby. Anche tu sei interessato, credo, tra l'altro.
0: Adesso forse qualche cambio ci vorrebbe, però dobbiamo anche dire che la squadra ora sta rispondendo rispetto al primo tempo. Cangemi, poi Origlio, con un tocco morbido trova Arras, che però perde il duello, poi lo riconquista lo stesso Origlio.
1: Origlio Cangemi è un po' meglio, vanno a centrocampo oggi, Origlio Cangemi.
0: Sì, è rimasto intanto a terra il giocatore del Giulianova Arras, ma si continua a giocare.
1: Mazzei.
0: Si intestardisce, no? Sembra che ce non l'abbiamo con sto Mazzei, ma no, quando arriva la palla a lui c'è sempre qualche problema. Cangemi
1: tra i migliori,
0: Cangemi.
1: Guarda. Passa,
0: tocco
1: riceve, avanza,
0: ancora Cangemi
1: potrebbe
0: provare
1: a
0: offendere, cerca,
1: ecco, poi David devi decidere,
0: perdi palla con il colpo di tacco, Esposito prova a rubarla ma fa buona guardia Piachite, ma ora c'è una squadra in campo che deve fare la partita ed è così perché il Teramo già lo ha fatto il suo gol. Si cambia fascia,
1: siamo allargati.
0: Eccolo qui, centralmente il pallone, però sbaglia Panzera, poi lo va a riconquistare
1: Martiniello,
0: con Martiniello
1: a Bagnale
0: sulla tre quarti, costretto a indietreggiare, chiede la collaborazione di Cangemi, poi Menna, azione laboriosa del Giulianova che prova ad avanzare con tutti i suoi in avanti. Menna
1: ancora
0: si va a sinistra, ma fa buona guardia il termo, tutto piazzato dietro la linea della palla, così non dà sbocchi, non dà spazi al Giulianova per trovare lo spiraglio giusto, e si torna all'indietro.
1: E non è così, siamo abbassati troppo, perdiamo tempo, quindi anche perché mo ricominciamo con la fascia.
0: Va bene. Ancora Giulianova, il traversone al centro nella zona di Abbagnale, ottimo il controllo in aria, ha però un avversario, quindi dice a Esposito aiutami, pallone di ritorno, quindi Abbagnale, ecco si inserisce Cangemi, pallone corto, poi il colpo ancora di testa di Pietro Antonio, Pavone allontana nella zona di Mazzei che sparacchia il pallone e ancora una volta lo dà al Teramo che però non riesce a mantenerlo in campo. Mazzei vendeva i giocattoli una volta, non so se lo vogliamo mandare a far vendere i giocattoli.
1: Non questo giocatore basso?
0: No, no, è un franchising campano presente dappertutto. È finita la partita a Pescara? Ancora non finisce, sempre in vantaggio il Pescara. Vediamo un po' se riusciamo ad andare a Pescara, quindi a voi la linea.
2: Allora, a due minuti e mezzo dal termine della partita, vado a Pescara, c'è un check in corso per ecco. Un sospetto fallo gravissimo del Vado, appunto niente di fatto, in area di rigore, in pratica Paolo, secondo noi era...
3: Secondo noi

0: entrati Motta, Inglese, De Rico, okay. Sono usciti Vazzania, Parigi e Ferrari. Stavo la linea di nuovo a Teramo.
1: E allora attenzione, riprendiamo la linea mentre il Teramo è proprio in area di rigore con Pavone. Il tiro, Paolo, Paolo! Vediamo un po', c'è il gol, c'è il gol. Raddoppio del Teramo, prendiamo la linea proprio quando c'è stata un'azione rocambolesca partita sulla fascia. La palla ha fatto palo, palo e poi c'è stato l'intervento dell'assistente. Eccolo qui, cross al centro. Il controllo è di Piatite, poi pallone per Pavone. Non ci va davanti Panzera. Palla che colpisce il palo interno, il palo esterno e le mani di Vierno.
2: Forse la seconda caduta, eh?
1: E quindi il raddoppio del Teramo. E nemmeno a dirlo, doppietta di Pavone.
2: Proprio. Ovviamente non aveva fatto nessun cambio nel frattempo, noi. L'ha fatto il petto e lo faceva il Teramo il cambio.
1: Sì, esce proprio Diakité. Pier Federici entra al posto di Diakité, ora è tutto, è tutta di fede bianco-rossa. Le urla del Bonoli.
2: Ecco qua.
1: Nel momento migliore del Giulianova il Teramo colpisce il 2-0 ed ora diventa dura.
2: Migliore, ma sento una parata del portiere.
1: La reazione, vediamo un po', del Giulianova. Tutto di prima, Arras si addormenta sul pallone, non c'è fallo, si continua a giocare. E anche questo ragazzo, insomma, questo Viero Esposito a Bagnale, poi Esposito, la grinta di un capitano, ultimo a mollare con Martiniello.
2: Dai,
1: si fanno i deli, ma non c'è intesa.
2: Attacco zero, punte sotto zero, disastro, eh. Non c'è un tiro in porta, anche quando abbiamo avuto possesso palla, ma di conclusioni un po' arraffazzonate.
1: C'è un Pavone che segna da una parte, gioca, c'è un attacco sterile del Giulianova e c'è un difensore come Bruni e dall'altra parte c'è Marzei. Questo purtroppo per i giuliesi è così. Teramo che però dimostra un'ottima.
2: Ovviamente non abbiamo cambiato nessuno, nemmeno adesso, nessun cambio, nemmeno adesso sul 2-0, ragazzi. No,
1: adesso stanno arrivando i cambi, eccoli qui,
2: stanno arrivando i palloni, dovrebbero essere Ciabuschi, ne vediamo un po' se l'altro è D'Arcangelo. D'Arcangelo, sì, ma questi andavano messi un po' prima, prima di prendersimo il secondo gol.
1: Vediamo ora il Giulianova che non ha più nulla da perdere. In teoria il tempo ci sarebbe perché certo. Siamo ancora al 67. Cangemi, Menna.
2: Disperatamente la ricerca di qualcuno da servire.
1: Esposito. Ma come fai a dare queste palle? Comunque, vabbè, ci continua a giocare. Rimasto a terra un giocatore del Teramo, però si gioca, il pallone al centro, palla a giro e parata.
2: C'è una parata, è un calcio d'angolo.
1: È stato Viero a tirare in porta al 68.
2: Di cui era perso ogni traccia, mi pare.
1: Sì, Viero e Mazzero sono stati un po' i peggiori fino a questo momento del Giulianova.
2: Arrivano queste sostituzioni con molta calma. Calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo in favore di Giulianova, ne ha battuti 5 il Teramo.

0: parte il travessone sul secondo palo nella zona di Mazzei, che però non andà forza al pallone.
1: Ha tirato dritto per dritto.
0: Non ha saltato perché il pallone è sceso improvvisamente, non ha avuto il tempo per la coordinazione. E intanto, come detto, arrivano i due cambi. D'Arcangelo con la maglia numero 77, esce Cangeni.
1: Ma perché?
0: Ciabuschi.
1: Perché esce Cangeni, dei migliori centrocampisti?
0: Ed esce Abbagnani. Abbagnani e Cangeni lasciano il campo.
1: Quindi sono usciti
0: Abbagnani e Cangeni.
1: Quindi Abbagnani, cioè non te la sente di giocare con Abbagnani e D'Arcangelo in contemporanea, quelli che possono fare, ma non te la sente, non te l'hai mai sentito, questi sono i problemi suoi che c'ha. Andava tolto Abbagnani, non so, te lo chiedo.
0: Primo tempo sicuramente no, il secondo ha toccato meno palloni, non capito, però non mi sembrava solo il peggiore in campo sicuramente. Origlio, Martiniello, c'è lo scatto di Ciabuschi che chiede subito il pallone, il taglio però è per D'Arcangelo che va a toccare il suo primo
1: vediamo
0: pallone.
1: D'Arcangelo, speriamo.
0: Pescara,
1: bravo, sì,
0: ancora D'Arcangelo, subito rimessa laterale. Ex giovanili del Pescara, davvero D'Arcangelo un buon giocatore, fa un po', possiamo già, l'avete visto in sovraimpressione, il finale da Sestri Levante, la vittoria del Pescara contro il Vado importantissima per mister Boucher. Tra un po' andremo anche per la chiusura della Pescara, perché nel frattempo ci stiamo attrezzando anche per l'altra diretta, cioè Campobasso Pineto. Ma torniamo in cronaca, 2-0 per il Giulianova, che ora deve davvero darsi una strigliata per cercare di rimettere in piedi un derby totalmente in favore del Teramo, che sta legittimando questa vittoria. Si è in aria, cade a terra, ma tutto regolare. Di Origlio, calcio d'angolo,
1: almeno secondo.
0: È davvero, ora ci vuole una prova a tutto cuore del Giulianova. Tutti a saltare in aria sul pallone. Origlio, palla sul secondo palo, forse un po' lunga, interviene al limite dell'area, cioè, scusate, Martiniello in piena area di rigore, poi Esposito, è lento il pallone di Esposito, attenzione, due contro uno,
1: aia!
0: L'errore di Esposito porta a tu per tu il giocatore del Teramo, si allunga,
1: bravo Verna,
0: bravo Verna, ma ancora Pavone, ancora Pavone, il tiro sporcato in calcio d'angolo.
1: Calcio d'angolo.
0: Mi dispiace sottolineare davvero, Francesco, un altro errore di capitano Esposito.
1: Purtroppo il giornataccio, ma abbiamo il portiere, possiamo dire che abbiamo il portiere.
0: Pier Federici, appena entrato, ha avuto la palla del 3-0, poi Pavone ha trovato però le gambe della retroguardia giuliese. Calcio d'angolo con un Giulianova che in area di rigore con Martiniello stava provando a beffare Ciuli. Ma c'è invece un altro corner per il Giulianova.
1: No, per il Teramo, il sesto.
0: Per il Teramo, scusate, sesto corner. Pallone al centro, di testa tutti a terra, la conclusione alta, ma il pallone non esce.
1: È uscito un passaggio.
0: Come nel primo tempo,
1: angolo.
0: Angolo. Al 73° minuto. Ottimo qui, ottima l'uscita qui
1: di Verna.
0: Di Verna.
1: Ha fatto quello che ha potuto.
0: Cross dalla bandierina, questa volta è stato bravo il Giulianova ad anticipare l'avversario, poi ancora però Teramo che non ha fretta, anzi sì, mette subito il controcross in avanti dove c'è Giambè, attaccato da due uomini, chiede l'aiuto a Pavone. Poi Pavone, una serie di finte, supera l'avversario e poi costringe D'Arcangelo al primo fallo della partita, facendo un po' trascorrere secondi preziosi per i diavoli del Teramo.
1: Bene, Allora c'è un calcio di punizione per il Teramo. Va a battere. Sono altri due giocatori che si scaldano, ma ormai quello che potevamo fare giocavo con tre punte, dottor Mandato. Veramente due punte.
0: Antonio al centro, Giambi. Sporca solo il pallone che termina
1: però
0: in alto.
1: Anche stavolta ha potuto colpire di testa senza.
0: Però non ha avuto la libertà delle altre precedenti occasioni.
1: Allora siamo a tre punte.
0: Lo ha tenuto.
1: Il problema è chi diamo i palloni. Il migliore che era Cangemi.
0: Lì Origlio Cangemi ha preferito quest'ultimo. 16 minuti più recupero di speranze per il Giulianova.
1: E perché non scusi, perché non vi ero? Te lo chiedo, eh?
0: Non 99 infatti, non è mancato.
1: Ahia, fuori gioco secondo me.
0: Però Pier Federici sbaglia il controllo e ora ovviamente si rischia perché la squadra è sbilanciata in avanti. Origlio a metà strada, però c'era un fallo, si era fermato Arras, a cui dovremmo dire che però si va incontro alla palla, non si aspetta.
1: Beh, direi sì.
0: Sarà la stanchezza. Eccolo qui, il pallone che arriva a Ciabuschi. Protesta, nulla di che.
1: Palla in fallo laterale, rimessa, ci proviamo, ma. Sappiamo che fare con sta palla, mi sa, eh? Di qua e di là, come vedi. È Menna che porta palla.
0: Esposito. D'Arcangelo.
1: La tiene bene. Morì.
0: È rimasto a terra.
1: Era Viero questo passaggio,
0: sì.
1: Eh?
0: Viero che è rimasto anche a terra, forse i crampi, forse qualcos'altro. L'arbitro è costretto a fermare il gioco. Ne approfittiamo per andare a Pescara, quindi. Andiamo a Pescara, approfittiamo di questo infortunio. Pescara.
2: Robby. Ok, Simo.
3: Vado. Termina qui la partita, vado Pescara con la vittoria del Pescara che arriva dopo 5 giornate di nulla di fatto, quindi vediamo il Pescara salire in classifica di 3 punti, quindi 8 punti al termine della sesta giornata appunto di questa triste domenica, no scherzo, è stata comunque una partita interessante, benissimo, sia per la
2: triste
3: classifica.
2: Forse non dicevi male Roberta per le tante occasioni che abbiamo creato, perché esatto. Possiamo dire il dato finale,
3: stavamo
2: parla
3: dicendo,
2: di 19 tiri Roberta,
3: lo stavamo
2: 19.
3: Dicendo proprio adesso, il problema sono state le grandi occasioni, esatto. Mancate, i grandi gol mancati che ne sono stati addirittura 19, quindi benissimo per classifica e morale, ma serviva una prova secondo me un po' più autorevole, soprattutto concreta.
2: Assolutamente sì, ci voleva più determinazione, più efficacia sotto porta.
3: Dobbiamo pensare adesso allo Spezia di domenica prossima, perché chiaramente sarà una sfida completamente differente da quella del Vado.
2: Sì.
3: Però giocheremo in casa.
2: Sì.
3: Adesso vi do la linea a Teramo, io vi saluto, vi salutiamo, io e Paolo, vi ringraziamo per averci seguito.
2: Buona domenica
3: anche qui
2: a tutti.
3: Da Pescara e buona domenica e buon proseguimento.
2: Sempre forza Pescara.
0: E allora altro cambio, Viero esce per infortunio e
1: Giorgetti, ma Giorgetti. C'erano due del Teramo, due cambi del Teramo.
0: Sì, è uscito Sallustri. Con la maglia numero 17 era un po' va un po' a rinforzare anche il pacchetto arretrato, perché è entrato anche Cipolletti per il Teramo, con la maglia numero 6, mentre ora il Giulianova con D'Arcangelo prova ad avanzare. Ovviamente Pomante sul 2-0 va a protezione,
1: che
0: ma anche qui Origlio crossa, si fa i passaggi da solo, vedete, va a recuperare poi capardiamente, poi D'Arcangelo, ancora Origlio, pallone sul secondo palo, Martiniello di testa, palla che salza sopra la traversa. Ci ha provato, ottimo questa volta il cross di Origlio sul secondo palo a cercare Martiniello, che non ha potuto, diciamo, piazzare di testa il pallone. Comunque un'occasione per il Giulianova. Esposito superato da Pier Federici, che però lo costringe a mettere il pallone in fallo laterale.
1: Ricordiamo che queste quattro partite abbia fatto un gol, sul rigore.
0: Ed ora il Teramo gestisce possesso palla. Pietrantonio, Giambè, lancio di Bruni nella zona di D'Arcangelo.
1: Gioca abbastanza con disinvoltura adesso, con tranquillità il Teramo.
0: Certo, anche sul,
1: una lunga serie di passaggi di possesso palla.
0: Pelosi non ha fretta, fa circolare la palla il Teramo, poi prova l'uno contro uno con Menna sull'out di sinistra, pallone che non esce, il cross direttamente tra le braccia di Verna, il pallone però era uscito, quindi si riparte con il rinvio da fondo campo, scambio corto. Intanto i secondi, i minuti passano, meno di 10 al termine, Teramo 2, Giulianova 0. Origlio, Arras, addirittura così indietreggiato Arras, cerca di fare l'azione personale,
1: anche questo
0: ma
1: qua.
0: Non si gioca, si gioca a 11 ad Arras, dovremmo dircelo. Anche nel calcio al 5 si passa il pallone, ma lui ci vuole un pallone tutto per lui. Pietrantonio, Ciabuschi, non è una trattenuta evidente,
1: però
0: fa giocare poi Origlio. Ci vuole il gol, Francesco, per riaprire questo
1: 10
0: match.
1: 10 minuti, ci vuole, più che il gol ci vuole il tiro intanto, prima del gol ci vuole il tiro.
0: Origlio, Esposito.
1: Uno schema, una cosetta, niente.
0: Ancora Origlio, sulla lunetta, prova la conclusione.
1: Al lato.
0: Che non c'entra lo specchio della porta. Mentre Pomante sta per effettuare qualche altro cambio. Il rinvio nella zona Esposito Giambè, lunga per tutti, non per Giambè, anzi sì, anche per
1: il lui
0: veloce esterno attaccante del Teramo.
1: Giochiamo a tre punti, ma si riparte. Mazzei,
0: Esposito,
1: traversone in aria,
0: il passaggio così. Tutti un po' fermi, poi alla fine in due momenti allontana il pallone la retroguardia biancorossa. Mentre arriva il cambio, sì, arriva il turno per Touré con la maglia numero 16, esce l'autore di questo match. Tutti in piedi, standing ovation per Pavone, doppietta per lui che sta decidendo questo derby.
1: Gli ha fatto un regalo l'allenatore, per farlo applaudire. Sì. Beh, vediamo che accade. Qualcosa va fatto, non so cosa. È l'allenatore che sbaglia, i giocatori sono scarsi, o tutti e due? Questo è il dubbio.
0: Forse mi sembra un po' troppo presto, Francesco, la quarta giornata.
1: Quattro giornate, un gol sul rigore, non ci sono precedenti? Come non c'erano precedenti, Genova ultimo in classifica dopo due giornate. Bisognava andare indietro di 13 anni in un campionato di eccellenza.
0: Ciabuschi. D'Arcangelo. Brutto fallo di Bruni, che nonostante è stato secondo me il migliore del pacchetto arretrato, ha fatto una miriade di falli senza prendere l'ammonizione.
1: Lo so, qua rischiato.
0: Qui si vede la stoffa di un giocatore. Origlio, Esposito. D'Arcangelo prova ad inventare. Pallone sul secondo palo, tutti a terra. Calcio di punizione in favore del Teramo. C'era stato il primo fallo, quello di Ciabuschi, perché poi invece il contatto di Martiniello era un po' dubbio. Lo rivediamo adesso, vedete il fallo di Ciabuschi che travolge due giocatori del Teramo e poi però sull'azione successiva Martiniello sembrava essere stato trattenuto, però vedete prima la netta spinta di Ciabuschi
1: fino a cessare esigenze sono disposizione della comunità sicura ospiti. Ciabuschi triste ovviamente perché 2-0 a terra.
0: Arcangelo allarga il gioco a sinistra. Arras lungo linea.
1: Per chi?
0: Panzera davvero.
1: Panzera e champagne.
0: Ne ha di meglio di under del Giuliano.
1: Ricordiamo il primo gol, la marcatura.
0: Origlio. Ancora Origlio.
1: Apertura
0: allarga il gioco. C'è
1: seconda
0: spazio,
1: volta
0: attenzione.
1: Che spazio sulla
0: il
1: destra.
0: Pallone al centro, c'è il gol. Accorcia le distanze il Giulianova con Ciabuschi.
1: Ciabuschi
0: riapre il derby all'86esimo minuto. Il colpo di testa, buona azione. Partita da Origlio centralmente, allargato il gioco. Vedete a sinistra il traversone al centro e Ciabuschi a vuoto il portiere. Ciabuschi non si lascia.
1: È la seconda
0: intimorire.
1: Volta che partiva di seguito del portiere nostro. Sulla fascia sinistra, sì. Due volte che abbiamo
0: ma soprattutto dopo che Origlio ha deciso di far camminare la squadra.
1: Esatto,
0: perché
1: è migliorato in questa finale.
0: E allora ora finale da brividi qui al Bonolis, aveva un po' allentato giustamente il Teramo. E Giulianova insomma non ha mollato e rimane in partita, ma attenzione alla risposta del diavolo. Al limite dell'area, Touré, la conclusione, gran gol, grandissimo gol ad opera di Touré, appena entrato, rimette subito il Teramo sul doppio vantaggio. Troppo spazio per lui ed arriva il 3-1 del Teramo, quindi nulla da fare. Il diavolo subito si è sentito travoltito di questo gol e ha reagito immediatamente. Grandissimo gol di Touré. Teramo 3, Giulianova 1. Giulianova 1, tutto da rifare, Francesco. Ancora una volta lasciato libero, Panzera era in marcatura.
1: Come mai?
0: Non c'è andato con la giusta convinzione.
1: Che figuraccia però, eh?
0: 88esimo minuto, Teramo 3, Giulianova 1.
1: Non ce la meritiamo, che figuraccia, ragazzi. ha fatto tirare come voleva, le marcature larghe, larghissime, era appena entrato, stagli là.
0: Martiriello.
1: Niente. Almeno una punta.
4: Aggiornamenti dagli altri campi, ancora L'Aquila 2-1, calcio Termoli Vigor Senigallia 0-1, Foligno Nutaresco 1-0, Fosse Ombrone Lanciano 2-3, Pietro Lunghese Maceratese 0-2, Atletico Ascoli Sporting Club Triestina iniziata alle ore 16, 1-0.

0: da segnalare forse, Francesco, questa squadra quando non ha pressione sul 2-0 ha cominciato a sciorinare un buon calcio perché non aveva più nulla da perdere il Giulianova. Poi però come è arrivato sul 2-1 quando ci vuole la concretezza, l'organizzazione, subito ha riperso le staffe. Bisogna lavorare su questo perché sicuramente 4 giornate non significano nulla, anche se non bisogna guardare la classifica per il Giulianova, perché la squadra sicuramente non è per stare lì, però ha bisogno di tempo, ma ha bisogno anche di uno scossone da parte di senatori che sono stati insomma acquistati per fare tutt'altro rispetto a quello che si è visto adesso,
1: da quello che si è visto finora.
0: E bisogna sicuramente non perdere le staffe anche a livello societario, ma continuare e dare sicuramente più tempo anche all'allenatore che ha dovuto rivoluzionare una squadra l'anno
1: scorso.
0: Non
1: era necessario farlo, lo facciamo ogni anno, però
0: ogni anno si rinnova, forse il Teramo insegna che cambiando poco si può rimanere in alto. Poi c'è stato anche tanto vocio e tanto parlare in settimana su chi spende di più.
1: Avevamo una super difesa.
0: Noi insomma le cifre le sappiamo, quelle di Teramo e Giulianova. Quello che mi sento di dire è che entrambe non spendono tantissimo in Serie D. Il Teramo sicuramente spende molto di più rispetto al Giulianova, però si toglie anche molte più soddisfazioni.
1: Guardi, sì.
0: Un campionato giocato per vincerlo fino all'ultimo l'anno scorso, Giulianova che aveva sbagliato tutto ad agosto, che poi ha rimesso in piedi le cose, poi ha provato a ricambiare, c'è bisogno di tempo, la piazza non è facile per dare tempo, e quindi tutti i temi che verranno affrontati domani nella trasmissione a tutta D condotto da Simona Di Felice, dove parleremo proprio di queste differenze, di queste due piazze che oggi hanno offerto non una partita super eccezionale, ma sicuramente di livello, con un pubblico eccezionale, con circa 6.000 spettatori al Bonolis, con più di 1.000 arrivati dalla vicina Giulianova, e questi sono dati sicuramente che vanno elogiati per queste due società che insieme all'Aquila stanno sicuramente dando una differenza in questo girone F. Ora si aspetta solo il fischio perché siamo già al 93esimo, ma più che un diciamo un ridurre le distanze c'è ancora il Teramo in avanti, però da Arcangelo prova insomma
1: ma tiene la palla, ma sta solo
0: insomma, io da Arcangelo lo farei giocare a vita,
1: a vita lui
0: mai.
1: Tutte e due, ma questo sì. Non ce la pensa,
0: attenzione, il lancio in avanti, poi tira, al limite dell'area
1: tira.
0: C'è la conclusione, il gol,
1: eccolo qua,
0: è il gol di Panzera, 3-2, e mi toccherà pagare la pizza al sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, che aveva detto 3-2, aveva detto 3-2 nel pre-partita. 3-2, 5 gol, 93esimo minuto, non abbiamo visto la segnalazione del recupero, però almeno Giulianova 5 minuti, quindi mancano ancora 90 secondi, Francesco.
1: Miracolo.
0: 3-2, l'Arcangelo va a commettere fallo
1: e quindi guadagnano,
0: e quindi
1: secondo
0: si perde qualche secondo. 3-2 risultato, ma dobbiamo dirlo con grande sportività che il Teramo merita ampiamente questa vittoria nonostante il punteggio sia di 3-2.
1: Portiere non eccezionale, mi pare.
0: Ancora 65 secondi, 3-2 il risultato.
1: La palla il Teramo.
0: Fallo. Forse l'ultima azione della partita.
1: Veloci, come va?
0: Tutti in the box, direbbe qualcuno. Ultima azione del match.
1: Palla lunga.
0: Ma c'è Bruno. Anzi no. il pallone, attenzione, allarga il gioco, forse ultimissima
1: forza, chance. Forza, settore di sinistra.
0: Arras,
1: in area.
0: Il pallone in aria, mette in calcio d'angolo, 20 secondi,
1: terzo A,
0: forse
1: chance.
0: L'ultima azione,
1: a
0: tutti
1: saltare. No,
0: a saltare.
1: Portiere inutile, dai. Portiere inutile che va.
0: Battuto corto.
1: Ancora adesso.
0: Il pallone al centro, la palla ribattuta, poi d'Arcangelo, la conclusione, ancora ribattuta.
1: Aia, che brutta palla.
0: La poteva tenere. Teramo tiene palla e vince la partita.
1: Che brutta palla.
0: Finisce qui con un brivido finale questo derby numero 160 60 tra Teramo e Giulianova. Vince di misura, ma meritatamente, la squadra di Pomante, che sicuramente va avanti nei primissimi posti di questo campionato. Un Giulianova che fa pure due gol oggi in questo derby, ma che dimostra ancora tante lacune.
1: La Venezia, la lacuna di Venezia.
0: E allora, Francesco, grazie per questa collaborazione, un bellissimo derby davanti ad una giornata splendida di sole, 6.000 spettatori, il Teramo vince, il Giulianova pensa, medita, sarà una lunga nottata, Francesco, nello staff e nella società, pensi che potrebbe cambiare qualcosa?
1: Non lo so, non si sa.
0: Lo dirà Francesco, cioè, Marcozzi, Simone di Felice domani. Domani sera appuntamento con la tutta
1: non
0: D.
1: Non dove farsi ingannare dal risultato.
0: Parleremo anche delle altre squadre abruzzesi e molisane di questo girone F sempre più avvincente. E allora io adesso do la linea su Rai Sport, perché Pescara festeggia la vittoria a Sesti Levante, ma già abbiamo il Molinari di Campobasso per Campobasso Pineto, ma noi abbiamo ancora le interviste del post partita per sentire subito a caldo questo derby. Linea al Super Sport.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
5: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
6: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
7: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

Buon pomeriggio, è terminata la quarta giornata di campionato di Serie D Girone F, ecco i risultati finali delle gare. Ancona L'Aquila 2-2, Calcio Termoli Vigor Senigallia 0-2, Foligno Notaresco 1-0, Fossombrone Lanciano 2-4, Pietro Lunghese Maceratese 0-2, Recaratese Sport Montecchio Gallo 0-0, Sant'Egidio San Gelana 1-0, Teramo Calcio Giulianova 3-2, Atletico Ascoli Sporting Club Triestina 1-0, ma ricordiamo che la gara è ancora in gioco perché è iniziata alle ore 16.

Alla luce di questi risultati, ecco la classifica: Vigo del Sinigallia in testa con 12 punti, seguita da Teramo Calcio 10 punti, 9 per Foligno, 8 per L'Aquila, 7 punti per Ancona, Atletico Ascoli, Sport Montecchio Gallo e Sant'Egidiese, 6 punti per Recanatese e Fossombrone, 4 per Lanciano, Notaresco e Calcio Termoli, 3 punti per Angelano e Maceratese, 1 punto per Giulianova e Pietralunghese insieme a Sport

appuntamenti sportivi con il campionato di Serie G Girone F, quinta giornata di campionato, inizio delle gare alle ore 15, eccole: Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, Sport Bentecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo Calcio, Lanciano Recanatese, Maceratese Sante Gidie, Sanogaresco Calcio, Pietralunghese, Sporting Club Trestina, Calcio Termoli, Vigor Senigallia, Pur-

Ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, ringraziamo il direttore Francesco Marcozzi e i colleghi dell'emittente televisiva TRSP. Vi ricordiamo, domani mattina potrete ascoltare a partire dalle 7.30 il nostro giornale tutte le interviste del post gara, ma tra poco ci ricollegheremo appunto con TRSP per seguire alcuni approfondimenti proprio qui. Intanto un po' di musica e poi torniamo sempre qui su Radio G. Rimanete con noi.